0: il suono di Outwork. Peter Pan. Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: in my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: era il suono di Thomas De Marchi. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass on.
0: Forever Fun, Forever Young.
6: Pleasure Night,
7: Pleasure Night,
6: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Thomas De Marchi.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
0: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: dai suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan. Squat.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Martini. Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
3: Sport.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Podcast. Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per

0: crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: On Radio Peter Pan.
2: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, estu cassa. Cassa.
3: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
4: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
3: Mo bravo.
5: Una sequela di negatività da dai.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Young.

0: Sport.
1: Sapevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 7:03, c'è l'happy ending.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Il terrazzo.
16: Grazie.
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
16: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
16: No!
15: Perché?
16: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
15: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicezia con tutti.
20: Piacere!
19: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Forever Fun, Forever Young.

0: Certo!
1: E allora è tutto pronto per un'altra incredibile puntata dell'Happy Ending parte 1, quello della domenica.
2: Peter Pan, Happy Ending! Il weekend di Peter Pan è Happy Ending!
1: Buongiorno, buongiorno amici, buona domenica, ben svegliati. Oggi è il 17 maggio 2026, 8 i minuti dopo le 7, fino alle 10 ci sono io che sono Joe, c'è lui che è Angelo PA1, che buongiorno. Sta inforcando gli occhiali da lettura.
3: Che non si può fare con le cuffie addosso, quindi devo togliere le cuffie o scivolare tra la cuffia e l'orecchio, ce l'ho fatta, senza infilzarmi la pelle, mamma.
1: Certo, sono delle operazioni molto delicate, ma facendole con cura non ti fai del male. C'è qualcuno di sveglio attivo e operativo così presto pure oggi? Ci sono degli incredibili motivi che ti hanno portato in giro per il mondo così presto pure oggi? Gita, lavoro, sport, relax.
3: Oppure ascoltare noi, aggiungilo.
1: Ma chi è quel pazzo che si sveglia solo per accendere la radio?
3: Tantissimi, credimi, tantissimi.
1: 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale, salutiamo delle categorie di persone sicuramente sveglie.
3: Allora salutiamo quelli che non lavorano perché hanno problemi alla vista, non si vedono bene al lavoro fondamentalmente. Quelli che ottengono le cose quando non le desiderano più.
1: Ciao belli.
3: Poi quelli che vivono il lavoro ma ogni tanto vanno a casa.
1: Anch'io.
3: E soprattutto quelli che esistono solo due opinioni nella vita, la loro e quella che non gli interessa.

0: svegliati. Io sono Joe, lui è Angelo Play One. Noi sicuramente siamo svegli, almeno la parvenza c'è.
1: Ma certo che siamo svegli, Giovanni, e soprattutto non fischiare che poi ci ascoltano anche i cani, che io il canese non lo conosco.
0: Dammi un pizzicotto che devo capire se sono sveglio o se sto sognando.
1: Quindi faccio male davvero, così cacci un urlo in diretta.
0: Un pizzicotto,
1: ma pizzicotto un pizzicotto magari non fai nulla, non ti svegli.
0: Stiamo cercando di capire se voi siete svegli. Ad esempio lei ci ha raccontato sta cosa. Fai partire play.
2: Buongiorno. Oggi sveglia prestissimo per andare all'assemblea regionale delle Proloco.
0: Bello.
2: Un saluto a tutte le Proloco del Veneto. Ci vediamo a San Donà di Piave.
1: Ci vediamo. Noemi B, che magari fa la cantante del fuori onda,
0: probabilmente. Io ho una curiosità, però, a questo incontro delle Proloco. La Proloco serve a sostenere il proprio territorio.
1: Sì.
0: Quindi si trovano e dicono: il mio territorio è più bello del tuo.
1: Si trovano e iniziano già a litigare su chi dovrà mettere la casetta a Natale in piazza, nella piazza del loro paese.
0: Anche.
1: E poi mille altre cose, e alla fine, per non fare, scusate ma me ne ascolto, un cazzo. Questo è.
0: La mettiamo noi! No, la mettiamo noi, la metteremo noi. Chi altro c'è? Pronto? Delle voci che fanno cose.
3: Partito adesso per andare a lavorare, si va a tirare sui tralci nelle vigne con la macchina. Gas!
1: Cioè lui va a tirare sui tralci delle vigne con la macchina, va a rubare.
0: Ma saranno i suoi, scusa.
1: Ah,
0: saranno
1: va a rubare la legna per fare i falò poi quando che verranno organizzati da quelli della Proloco per la Befana.
0: Saluta anche Berello, che è l'unico sveglio per ascoltare noi. L'unico che ha detto: sì, no, io sono sveglio solo per ascoltare voi.
1: Sono sveglio per ascoltare voi.
0: Tu stai... Lascia fare che sta anche lavorando, però.
1: Insomma, quello è lavorare, per modo di dire. Però lo fai in nostra compagnia, quindi è giustificato. Bravo.
0: 393 736 6240.

0: T-Rex New Religion per quelli che sono svegli attivi operativi la domenica mattina per praticare la propria religione. Come
1: esattamente.
0: Lei,
1: qual è la religione di questo nostro ascoltatore alla domanda quale lavoro state svolgendo? Anzi, per quale motivo vi siete alzati questa mattina, Giovanni?
0: Ma secondo me è una cosa che non posso dire in radio. Lui dice: buongiorno, direzione lavoro, raccolta uova, lega foto con le sue signorine, le definisce così. Fondamentalmente immaginate degli spalti di uno stadio.
1: Sì, esattamente.
0: Solo che al posto delle persone ci sono dei
1: le galline. Tutte disposte, alcune col culo di qua, altre col culo di lì, non si capisce. Però quelle che hanno il culo di qua guardano con la testa di qua. Sì. Quelle col culo di lì.
0: Beh, ma se ci pensi, anche quando ci sono le partite di calcio, sì, alcuni tifosi guardano i tifosi, che sono i capi ultra, che fanno partire i cori.
1: Questa speciale tifoseria a cosa starà tifando, per esempio?
0: Ma una partita di pollo.
1: Oppure potrebbero assistere a qualsiasi concerto dei...
0: Non lo so, i polli tattici nucleari.
1: Esatto.
0: Fammi sentire un audio veloce.
1: Ma sono sicuramente amanti della pole dance, questo è chiaro.
2: Ciao, la di Peter Pan, sono Federico. Oggi è il secondo giorno di torneo città di Treviso rugby. Oggi il sole ci aiuta a splendere come le nostre partite, la nostra grinta. Oggi proviamo a puntare alla finale e proveremo a vincere.
0: Dai, in bocca al lupo.
1: Stava scartando il telefono, cos'è quel rumore?
0: Sì, è la cover che è fatta.
1: Comunque, volevo dirti una cosa, Federico, siamo io e Joe che ti aiutiamo a splendere. No, il sole.
0: Non lo so, io non mi prenderei questa responsabilità.

0: niente, Delia, al mio paese ci si sveglia presto la domenica mattina, si fanno cose.
1: Sottotitolato soprattutto le mutande sempre stese quando torno al mio paese.
0: È mica casuale questa frase, perché un ascoltatore ci mostra le sue mutande stese in giardino. Scrive: ciao, una buona domenica.
1: Lavoro in giardino di domenica e ci allega una fotografia dove ci sono i panni stesi. Che lavoro sarà? Guardarli mentre si asciugano?
0: Beh sì, noi potremmo guardarli, però invece di una foto mandaci un video in tempo reale.
1: Ok.
0: Mandaci un link del tuo canale streaming che guardiamo i panni asciugarsi.
1: Ok, non è in tempo reale invece l'attività che fa questa nostra amica che si chiama Tania, che scrive: sveglia presto per partecipare allo svuota cantine di Magrè. Buona domenica a tutti. Allora, abbiamo guardato Magrè, potrebbe essere Magrè in Alto Adige, sì, o Magrè di Schio, provincia di Vicenza. Quindi dove si troverà per svuotare le cantine?
0: Non è importante, l'importante è svuotare le cantine. 393-736-6240, state con noi.
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi.
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde.
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
18: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: mi ricorda te che saltavi il fosso per lungo. Bellissimo. A quella grandissima fiera dove siamo andati a fare la diretta un paio d'anni fa, l'anno scorso.
1: La Sagra del Tresto, certo, nel basso padovano. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'APN, io sono Gio, lui è Angelo, siamo i sodali della domenica mattina, quelli che fanno coppia da talmente tanto tempo che ricordiamo di quando da giovane saltavo i fossi per il lungo.
0: No, mica tanto tempo
1: ti
0: fa
1: ricordi? Comunque, ma perché tu, 2 anni fa.
0: Perché tu sei sempre giovane, sì.
1: C'è da capire perché siete attivi e operativi così presto pure oggi. Ad esempio è arrivato un messaggio di Kevin che mi raccontava che ha cambiato macchina, non ha più la Tesla.
0: Ok, e dice soltanto questo.
2: A proposito, ho venduto la Tesla. Sì, vabbè, lo so che non siamo amici, non siamo intimi, però volevo dirtelo. Sono tornato alla golf.
1: Però vedi,
0: grazie Kevin.
1: Cioè, condividiamo cose quotidianamente, quindi è giusto sapere comunque, quando cambiate macchina.
0: Viva la Volkswagen, viva la golf, anche perché lui ci ha piantato sopra come prima radio, Radio Peter Pan. Bravo, stiamo guardando lo schermo della tua radio.
1: Poi ce ne sono anche altre che potrebbero essere eliminate, potrebbero essere tutte Radio Peter Pan. Però contento te, contenti
0: lascia
1: tutti.
0: Lascia stare.
1: C'è chi scrive:
0: io e mio papà vi stiamo ascoltando in direzione San Siro per festeggiare il 21 scudetto.
3: Anche in Messico è così.
1: E anche in Messico stanno festeggiando lo scudetto dell'Inter. Bravi ragazzi, fate festa anche per me che non potrò essere lì fisicamente, ma col cuore sono lì.
0: Col cuore ci sei.
4: Partito adesso per andare a lavorare.
0: Dove?
4: Si va a tirare sui tralci nelle vigne.
0: Ma
4: con la
0: macchina. Come? Ma l'aveva già detto prima. Gas.
1: Io lo rimetterei un'altra volta dopo.
0: No, basta.
1: 393-736-6240. E tu che non ce l'hai ancora detto, perché sei attivo così presto pure oggi?

0: attivi e operativi per leggere le vostre storie e anche fantasticarci sopra. Tipo il messaggio di Melissa ci ha fatto viaggiare.
1: Allora, ciao, siamo Melissa e Thomas e stiamo andando a prendere, anzi, prendere a Parma la cagnolina che abbiamo adottato e che sta arrivando da Matera.
0: Ci
1: allora, io
0: già ho
1: pensato
0: questo viaggio strano.
1: Sì, viaggio della speranza della cagnolina che si chiamerà Matti perché arriva da Matera. E allora parte da Matera, viene su fino a Parma. Ha detto: sì, ma dove cazzo dovrà andare? Gli ho scritto: sì, ma andrà ad abitare dove sta cagnolina? E ci hanno risposto: Bozzolo, provincia di Mantova. Perché Giovanni pensava che io pensassi che questi fossero delle mie parti.
0: Allora, dovete pensare che, come nella teoria copernicana, Angelo pensa che il centro dell'universo sia Valdobbiadene.
1: Ma non è vero!
0: Quindi pensa che tutte le persone partano da Valdobbiadene per andare in giro per il mondo a fare cose.
1: Ma non
0: tipo
1: è
0: la
1: vero.
0: Signorina partiva col figlio per andare a Parma. Quindi da Valdobbiadene, centro
1: ma
0: del mondo
1: vero.
0: Di Angelo
1: Piguan,
0: per andare a Parma a prendere il cane che arrivava su da Matera. In realtà ho detto: ma la signorina può essere anche di Felino, quindi vicino a Parma. Poi ho pensato: no, non va a prendere una cagnolina, quindi non può
1: d'accordo.
0: Essere di Felino.
1: Vabbè, ho bisogno di un po' di complimenti perché tu mi hai rotto le palle.
2: Buongiorno grandissimi.
1: Ciao,
2: la
1: grazie.
2: Mia religione, ascoltarvi ogni domenica. Siete
1: grande.
2: I numeri uno. Grandi.
0: Allora lascia l'offerta, adesso passiamo col cappello. 393 736 6240.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Ba Rise Up, state ascoltando Radio Peter Pan e sorgete Rise and Shine. Buona domenica mattina, c'è l'happy ending, c'è gente che ha deciso questa domenica di farsi dei giretti romantici, c'è il Marchi, allora, che sì è vero è a bordo del trattore,
1: sì,
0: però la sua fantasia lo porta a viaggiare in maniera diversa.
1: Principalmente per il fatto che è di color blu, allora dice giretto domenicale con la Torpedo Blu. Abbiamo subito il favore di ascoltare la canzone preferita
2: vengo
1: di Joe.
2: Vengo a prenderti stasera.
1: Bella.
2: Sulla mia torpedo.
1: Attenzione, Poppy Poppy.
0: Basta, il Poppy Poppy conclude questo grande viaggio musicale. La Torpedo era una macchina che sì, andava di moda negli anni 10, 20 e 30.
1: Mm, sì.
0: E l'hanno chiamata così. Adesso abbiamo cercato delle informazioni.
1: Allora,
0: per la sua forma aerodinamica e affusolata che ricorda un siluro, quindi allora, il torpedo.
1: Allora, il siluro io lo assimilo alla supposta. Questa macchina sarà una supposta, ma non assomiglia per niente alla supposta, quindi non è un siluro.
0: Sicuramente molto elegante, sicuramente particolare, no? Nel design, però non ti dà l'idea di velocità.
1: No, no, aerodinamicità zero, zero.
0: C'è qualcun altro che è sveglio, attivo, sì, e operativo, sì, così presto pure oggi?
1: Abbiamo lei, per esempio, sentila.
3: Buongiorno ragazzi, pronta sveglia per andare a camminare. Buona giornata a tutti, da Coregliano.
0: È anche molto veloce,
1: sì,
0: veloce.
1: Sì, perché l'ho lasciata uno per, non volevo.
0: Ah, dici che non era così veloce.
1: No,
0: c'è
1: no,
0: un bambino che manda telegrammi.
1: Sentilo.
4: Stiamo finendo torneo città di Treviso.
0: Finendo torneo città Treviso, stop.
5: Happy ending.
6: Chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi mai.

0: Just a Turn the Lights Off. State ascoltando Radio Peter Pan. Un'ora è già andata, Angelo.
1: No, già.
0: Pazzesco.
1: Ma sei matto?
0: Un'ora di happy ending. Se l'è filata proprio come una torpedo blu. Velocissima.
1: Dobbiamo fare dei saluti a loro, senti.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Siamo in direzione Rai di San Paolo per la Fora dentro Parai.
0: Sì, salutiamo Mediaset anche.
2: Con lo squadrone All Scars che salutiamo.
3: Voilà.
4: Viva Scars.
0: Viva gli Scars. Sempre. Ciao ragazzi. C'è invece un ascoltatore che ci segnala, sai, gli infotraffico, no? Yeah. Attenti a queste situazioni particolari di traffico. Non ci dice dove, ma in mezzo a questa situazione.
1: Sentiamo. Dice io sono in colonna.
0: Mezzo alle pembe.
1: Angelo, che roba.
0: Iniziamo a contarle. Una, due, tre.
1: Guarda l'asino là dietro. Ah, no, eri
0: quattro,
1: tu, scusa. Quel capron. Ero io, basta.
0: Sì, adesso mi addormento.
5: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50%

0: 10% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: On Radio Peter Pan.
4: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegas.
5: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Nell'ovile dietro casa vostra alle 8:02.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile le risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. All'Eurovision Song Contest andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. L'Italia quinta con Sal Da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, diciamo, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: No, le mie sono migliori.
14: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve.
19: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte.
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90.

0: tutto quello che poteva dare questa canzone. Anche perché, Giovanni, cioè, 3 minuti e 33, basta, quanto lo vuoi far andare avanti?
1: Fino ai 3,47 della sua durata.
0: Allora,
1: naturale.
0: aspetta.
1: Correva l'anno 2004, oh. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Per ogni messaggio che arriva, Angelo si sta appuntando delle importantissime parole chiave.
0: E anche improbabili a volte.
1: Che ci serviranno fra un'oretta per cambiare rotta e indirizzare il programma verso nuovi lidi.
0: Ciò che ci soddisfa è che non cambiano rotta i nostri ascoltatori. Per esempio lui,
1: senti Fausto.
2: Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Invece sto andando a Treviso alla DJ Ten.
1: Bravo.
2: Bellissima manifestazione. Però ascolto Radio Peter Pan.
0: Bravo.
2: Buona domenica a tutti.
0: Bravo.
1: Allora vai lì da Linus e digli bella Radio DJ, bella iniziativa quella DJ Ten. Però Radio Peter Pan sono simpatici. Senza fare gli spottò, digli solo che siamo simpatici. C'è Nadia, vorrei farle un grande applauso.
0: Brave.
1: Prima abbiamo sentito il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: io sto andando a camminare. Nadia dice: e io ho già camminato.
0: Ciao da Nadia.
1: Brava Nadia. Numero unissimo.
0: Ma dai, lo sfotterei lei però. Dai, vai avanti col prossimo.
1: No, non la sto sfottendo. No. Sto dicendo che è molto brava. Sto cercando il messaggio di una mamma che voleva fare le congratulazioni a sua figlia.
0: L'hai trovato?
1: No, non l'ho trovato.
0: Intanto al 393-736-2140 continuano ad arrivare i messaggi copiosi.
1: Vabbè, ti metto questo.
3: Ciao amici di Peter Pan, siamo qua sul furgone direzione Pedemonte per andare a giocare gli ottavi di finale.
0: Ok.
3: E voi ci tenete compagnia.
1: Alla grande.
0: Ovvio, è ovvio.
1: 393-736-2140, perché sei già sveglio?
4: Attenzione.

0: quarto binario, l'interregionale.
1: Quale altra radio martella sulle borracce per farti capire che sta finendo il disco? Che classe, che eleganza. State ascoltando inevitabilmente Radio Peter Pan, perché non c'è concorrenza.
2: Posso,
1: mai.
2: Posso aggiungere una piccola frase? Sì. La radio che martella, perché prossimamente avremo...
1: No. Non dirlo, non si può
2: dire. Ok, scusa, te la lascio per quando dovrai dirlo. Volevamo
1: però
2: salutare...
1: se vuoi, uno dei prossimi eventi di Radio Peter Pan è alla Peristore, al Prostore di Legnaro, provincia di Padova, dalle 17 alle 20, i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione. Non ridere, è un evento vero.
2: Irrigazione per consigli e basta. Però.
1: Offerte e i migliori marchi, l'aperitivo sì, sì. E DJ set con Peter Pan, sì. Con Andrea Nordio e Andrea.
2: Mi
1: Lui.
2: Fanno lo scopo.
1: Martelliamo!
2: Beh, scusami, non l'hai conclusa bene. Andrea De Luca e chi?
1: E Andrea Nordio.
2: E Andrea Nordio, i principi della brugola. Volevamo salutare tutti gli ascoltatori che se ne stanno andando a fare da DJ Ten, ricordando che in realtà Linus ha copiato da noi, perché c'è stata quella grande partecipazione.
1: Beh,
2: quel
1: una
2: giorno.
1: 10 chilometri che si trovava al cimitero di Castelfrancovene.
2: E sono partiti praticamente in 15, di cui 12 stipendiati dalla radio. In realtà solo 3 ascoltatori hanno aderito. Un po' quello che sta facendo la DJ Ten questa mattina. Ma non è vero.
1: Un grande successo. Oggi è una giornata bellissima perché Azzurra, mia figlia piccola, non mia, di questo ascoltatore e ascoltatrice che scrive, compie 10 anni, potete per favore farle gli auguri? Stiamo andando in un posto, ma non possiamo dirle dove.
2: Vabbè, è un segreto.
1: Dal dentista state andando, Azzurra. Tanti auguri, buon compleanno, metti un atomico per farle gli auguri, dai.
2: Un urlo pecora. Testo, è un bel auguro.
1: 393 736 6240 e te che ci racconti stamattina? È finito.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, Joel Corry assieme a Devotion, il titolo di questa canzone. Bella, bella. Radio Peter Pan, radio della vaporetta, peraltro.
1: Ah, voglia, certo, ci dedichiamo. Io tutti i weekend passo la vaporetta a casa mia.
0: Ma cos'è? Una vecchia imbarcazione veneta più non viene più utilizzata la vaporetta, la moglie del vaporetto?
1: Se cambi la vocale finale, sì, è un marchio registrato. Quindi se tieni vaporetta, è generico per quella roba lì che emette vapore e fa le pulizie.
0: Vai, fammi vedere la moglie di Boffo per cortesia un attimo.
1: Allora, la signora che assomiglia alla moglie di Marco Boffo, sì, in realtà è moglie di qualcun altro. Lei si chiama Vale e dice: buongiorno ragazzi, io dopo la serata di ieri sera dove abbiamo festeggiato il compleanno del mio fidanzato, 60 barrette, scrive lei, 60
0: che
1: anni.
0: Vorrà dire che ha mangiato delle barrette vitaminiche, che ne so.
1: Questa mattina sveglia presto, direzione lavoro, quindi dopo aver fatto l'after si dedica.
0: Definisci 60 barrette, che io non la capisco.
1: 60
0: cosa.
1: Anni.
0: Un'unità di misura per
1: 60 anni.
0: Per gli anni.
1: Ma certo. Allora.
2: Ciao Peter Pan.
3: Ciao.
2: Sono Sofia, oggi vado a una comunione e ieri mi sono comprata un giubbino carinissimo. Buon e domani è il mio compleanno. Ciao.
1: Bello, carinissimo. Da sfoggiare alla comunione.
0: Ficco.
1: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi. Oggi sono sveglio così presto come ogni fine settimana perché sto andando a fare un torneo a Cassola.
0: Ula.
4: E giocheremo contro Padova, Montebelluna,
0: la Cassola
4: e Treviso. E vabbè, un saluto da Mattia del Calcioschio. Ciao
1: amici del Calcioschio, in bocca al lupo. 393 736 6240
5: Peter Pan, happy ending.

0: musica dance.
1: Qualcosa?
2: DJ Matrix, Pops and Scar, che viaggione. Voglio tornare negli anni 90. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche ad Aperishow, DJ
1: sì,
2: Matrix.
1: Bravissimo, l'hai visto?
2: Fa saltare le masse.
1: Sì, fa saltare le masse e fa saltare i nervi a Joe, perché quando lo siamo andati a cercare...
2: No, mettiamo sì, questo audio.
3: Ciao Radio Peter Pan, volevamo fare un grosso in bocca al lupo a due piccoline ma grandi ginnaste
1: sì,
3: che oggi affronteranno per la loro prima volta la coppia con i cerchi.
1: Bravi.
3: Alla gara.
2: Bello.
3: Grande, un grande in bocca al lupo e un abbraccio a Agata e Margherita. Ciao.
2: In bocca al lupo Agata e Margherita, noi facciamo i cerchi.
1: Oh. Sì,
2: sono un cerchio.
1: Non posso aggrapparmi a te perché devo schiacciare i bottoni, però. Sì.
2: E non posso morire quadrato in sì, quanto cerchio. 393-7366-240, torniamo fra poco.
1: Glielo potevi chiedere diversamente al Matrix, però.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Cariade Field Gravel, sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28, partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel, a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.

0: Dal 2018 Tiesto, Jacko, Post Malone, Jackie Chan, su Peter Pan fa no. Pure rima, c'è l'happy ending parte 1, seconda parte, un'ora e mezza l'abbiamo fatta, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, con un sacco di rubriche pazzesche.
1: Volevo puntualizzare Jackie Chan, non Chan. E sai che avrei, ho pensato per un attimo che fossimo i Merck & Cremont, da come saltavi come un canguro dietro la console.
0: Visto? Bravo, console, bravo. Come mi muovo.
1: Bravo.
0: Ciao ragazzi, vorrei fare un in bocca al lupo a mio figlio Salvatore, che oggi svolgerà la sua prima gara regionale di skateboard a Udine direttamente dalla ASD di Caltagirone in provincia di Catania. Non la so pronunciare, ragazzi, è troppo complicato.
1: Un bacio da Street Eagles. Calta Street Eagles.
0: Ah, questo lo sai leggere? Non sai leggere quando dicono ciao, mi chiamo Massimo.
1: Vabbè, intanto leggi Street tutto il messaggio. Eagles. Mio figlio Salvatore Russo.
0: Sì.
1: Perché lei ha un figlio in Russia, un figlio in Italia, ne ha un po' ovunque. Ma fai sentire un po' quello che hai preparato per leggere questo messaggio.
0: Gli
1: per
0: fanno
1: favore.
0: Le congratulazioni anche il fratellino Mattia e la piccola Violante che arriverà a settembre.
1: Oh,
0: e allora per Salvatore questa canzone.

0: 30 anni, per cortesia.
1: Beh, Skater Boy è il bimbo che va sullo skateboard, molto semplice. Altri bambini che fanno cose.
2: Ciao Radio Peter Pan, un grande in bocca al lupo alle bambine della scuola di danza di Cessaldo Petipa. Che oggi fanno la loro prima gara, direzione Padova. Forza Sofia!
1: Tra l'altro, prima di una gara di danza classica, c'è un'alimentazione da rispettare.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
1: Capito come si alimentano le bambine della Petipa?

0: sei Samurai J, però cioè adesso noi stiamo lavorando, non è che puoi venire qua e dire
1: ciao sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
0: Non lo voglio.
2: Sai che non vorrei vincere privato. Un concerto privato di Samurai J a sì. casa mia. Sì, così intanto sto attento al mio cane e basta, non aggiungo altre cose.
0: Deve fare il dog sitter Samurai J. Ogni tanto me lo trovo in casa che ero vista nel frigorifero e mi dice
1: ciao sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
2: No, stanno installando nel congelatore per vedere se sei un fedele.
0: Ah, sta guardando gli incarti nel cestino se sono quelli giusti.
2: E capire se hai vinto oppure il nostro cazzo di concerto privato.
0: Se non ho preso la sottomarca.
2: A proposito di concerto privato, non posso dire di chi e dove, ma c'è il mio, attenzione, preamplificatore per voce prestigiosissimo che in questi momenti sta per partire per la volta, ve lo dico, della Lombardia, dove ci cioè dentro le mie valvole ci passerà la voce di Elisa. Così, l'ho detto. Basta.
0: Davvero?
2: Esatto, va. Non
0: aggiungo altro. Ciao Peter, noi stiamo andando a vedere la gara ciclistica a Vidor e tifiamo Postioma. Poi si festeggia con vino e un panino con dentro, tra parentesi, qui voglio l'audio vostro.
2: No,
0: sai cosa c'è dentro il panino?
2: Cosa?
3: La palude di Onara.
0: C'è la palude di Onara dentro il panino.
2: Che schifo.
0: A sorpresa. A sorpresa è andata
2: digeribilissimo.
0: Così. Sai che c'è un altro ascoltatore che già da stamattina abbiamo messo 7 volte.
4: Partito adesso per andare a lavorare. Si va a tirare sui tralci nelle vigne con la macchina. Gas!
2: Gas!
4: Buona domenica.
0: Ogni tanto ci piace rimetterlo stamattina perché comunque raccogliere i tralci è una bella attività. Oh, senti sto disco che ci ricorda l'ultima volta dell'Italia ai mondiali. È Mischilla, Maracanã.

0: La.
1: Esatto,
2: Yella Willa.
1: Si pronuncia così.
2: Questa la possiamo definire una canzone che carica, sì.
1: Sì, bella, certo. Riarmata.
2: E allora la possiamo dedicare a loro che scrivono: ciao, noi siamo il calcio cortotti.
0: La troia, non lo so.
1: No, ma cosa hai detto? Giovanni, stai tranquillo. Ciao, noi siamo il calcio Cotignola e stiamo andando a Porto Maggiore per un torneo. Mettete una canzone carica.
2: Grazie. L'abbiamo dedicata a voi, ragazzi. Buona domenica.
1: Porco!
2: Non ho bestemmiato. Mi sono solo girato.
1: No,
2: ogni tanto ci si può girare quando sei in onda a dire: ma però, come fa a andare sempre così?
1: E sai che
2: leggere i messaggi.
1: Una cosa che non c'entra nulla, ve la voglio far rispolverare, amici ascoltatori. 1992, carico. Dei Do It, che era, utilizzava un campione di Vasco Rossi, che diceva carico. Potremmo usarlo come jingle. Lo prendiamo, vai.
2: Ciao Radio Peter Pan, da Lorella, oggi sveglia presto, sto facendo la cernita delle ciliegie, buona giornata in vostra compagnia, saluti da San Giovanni Larione.
1: Cosa vuol dire la cernita delle ciliegie? Quelle rosse?
2: Per cernita delle ciliegie, le sta analizzando, quelle raccolte, quelle buone se le mangia.
1: Se le mangia, esatto.
2: Quelle meno buone le dà agli altri.
1: Volevo dire sta cosa, se lo facessimo io e Giovanni la cernita non rimarrebbe nulla di quel cesto, te lo assicuro.
2: Salutiamo anche loro che scrivono: ciao ragazzi, noi stiamo andando al circuito di Siena, che non è quello in piazza dove fanno il palio dei cavalli.
1: No,
2: perché il mio ragazzo partecipa a una gara di go-kart.
1: Okay.
2: Anche se ci siamo trasferiti a Firenze, siamo entrambi di Treviso.
1: Bene.
2: Abbiamo trovato il modo per ascoltarvi anche qui. Deve essere complicato.
1: Grazie.
2: Cioè,
1: che
2: pensa,
1: bello.
2: Hanno fatto una roba elaboratissima.
1: Sì.
2: Sono andati sul store del loro smartphone, hanno cercato Radio Peter Pan, hanno trovato un'applicazione che poi premi play
1: e ci si sente.
2: Cioè, guarda che è una roba complicatissima.
1: Bello, bravi.
3: Peter

0: not right, but it's okay. Chiude la seconda ora dell'Happy Ending. Ragazzi, abbiamo riso e scherzato per un paio d'ore, ma adesso dobbiamo concentrarci.
1: È già tempo?
0: Per ogni messaggio che è arrivato abbiamo raccolto una parola chiave che ci servirà fra poco per rendere musicale, ma legata a qualcosa che ci avete raccontato, la prossima mezz'ora. Sei capito?
1: Sei,
0: no, dovete stare con noi.
1: Sei il meglio, giuro.
0: A fra poco.
1: Tra poco.
0: Metti la pubblicità.
1: Metto, ciao.
2: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Accetto i rifiuti di adeguarsi al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o mood?

0: Pochi click.
1: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Radio Pizza Pan. It's showtime. Peter Panno Clock.
3: A cernitarci liegi già le 9:01.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da.
4: Ma dove stai andando?
5: Vado un po' più in giù.
4: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
5: Sì, ma la qualità?
4: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Da Ali i conti tornano sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoia. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, diciamo, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: No, no,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line.
9: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Correva l'anno 2020, David Guetta, sia Let's Love, disco sempre molto bello. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1, terza ora insieme, l'ultima. E poi arriva la parte 2 con Rocky e la Dallan. Abbiamo raccolto, grazie ai vostri messaggi che ci spiegavano i motivi per i quali eravate attivi e operativi così presto, una parola chiave per ogni messaggio.
1: Yeah!
0: Ci servirà ora, però prima di spiegarvi perché, per cosa, per come, facciamo una carrellatona di queste parole qui. Abbiamo raccolto queste.
1: Sassi da Matera.
0: Rendiamo solare la giornata. Scusate, scrive Angelo con una grafia
1: imbecille.
0: Poi si corregge.
1: Ah, perché mi hai fatto correggere? Svuotare cantine.
0: Raccogliere uova.
1: Bolli tattici nucleari.
0: Lavorare con i panni stesi.
1: Meeting delle Proloco.
0: Torpedo blu.
1: In coda con le pecore.
0: DJ Ten ascoltando Peter Pan.
1: La radio che martella.
0: 60 barrette.
1: Torneo con la cassola.
0: Invitare in malo modo DJ Matrix. Sei un deficiente.
1: Pitipa.
0: E poi cernitare, non si dice cernitare, ciliegie.
1: Cernitare ciliegie.
0: Sarà recensire, non lo so, comunque.
1: No, ma scusa, abbassa la base. Cernitare. Fai una cernita, stai cernitando.
0: Non
1: vai avanti.
0: So se si sta cernitando.
2: Che palle, veramente.
0: Sta di fatto che mi sono focalizzato su una parola chiave.
1: Quale,
0: la
1: quale,
0: prima,
1: quale?
0: Sassi da Matera.
1: Ah.
0: Perché Sassi da Matera? In realtà è la storia di una signorina che stava andando con la figlia a prendere un cane.
1: A Pavia.
0: Partendo da Mantova, andava a Parma.
1: Ah sì, scusa.
0: E il cane veniva su da Matera.
1: Esatto.
0: E quindi abbiamo detto chiamala Sassi, la cagnolina. Così Sassi da Matera, che ricollega quei quartieri bellissimi, okay, di Matera. Okay. Ma... però dato che c'è questo melting pot di città per andare a prendere un cane,
1: sì?
0: Ho pensato, facciamo una mezz'oretta musicale nella quale citiamo canzoni che al loro interno contengono città italiane o del mondo. Facciamolo.
1: Mi piace.
0: 393-7366-240. Prova a pensare a una canzone che contenga al suo interno una

0: featuring Celestial, il remix è quello di Mentol, su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1. Fra l'altro, se guardi il videoclip di quella canzone lì,
1: sì,
0: c'è Ed Sheeran che gioca con tutti i Pokémon che però fanno malanni nella sua casa. Bellissimo.
1: Bravo Ed Sheeran, che si perde in queste stupidaggini.
0: In questa mezz'oretta di Happy Ending, raccolti un po' di vostri messaggi, ci siamo focalizzati sul messaggio di un'ascoltatrice che da Mantova stava andando a Parma
1: a prendere
0: un cane da Matera. Quindi c'era questa somma di città italiane, abbiamo detto: perché non provare a fare mezz'oretta con canzoni dove all'interno ci sono nomi di città italiane o straniere?
1: Infatti cercavamo un

0: stata rifatta da Claudio Bisio e la Cortellesi ed sì, era diventata Cuneo.
1: È vero, molto bella. Vabbè ragazzi, allora ce ne abbiamo alcune sulla nostra capitale. La più antica è questa.
2: Roma non fa la stupida stasera.
1: Bravo Nino Manfredi.
2: Dammi la mano a faglie.
1: Basta. Ma cazzo, mi togli Jay-Z e mi lasci mezz'ora Nino Manfredi, Giovanni.
0: Però bello, io avevo pensato a Luca Carboni, che mi piace molto, nella canzone che parla di Bologna. Bologna è una regola.
3: E che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più.
0: Questa è una di quelle canzoni che mi fa venire sempre la pelle d'oca, ti giuro. Un ascoltatore invece ci ha consigliato
1: questa. Sei pronto?
0: Sì. Direttore d'orchestra che c'ha una bacchetta laser, Freddie Mercury, Barcellona, bellissimo. 393-736-6240 per aggiungere la tua di canzone che abbia all'interno una

0: 14 le Icona Pop All Night nell'Happy Ending parte 1. Stiamo facendo una mezz'oretta musicale chiedendovi canzoni che al loro interno contengano città italiane o del mondo.
1: Allora,
0: c'è
1: una,
0: Michele che
1: da
0: è
1: una non nota regione italiana ci arriva questo messaggio: la celeberrima e intramontabile Ocebiel il Cestiel di Udin. Ciao da Michele e Monica.
0: Ciao ragazzi. Allora siamo sicuri, non possiamo non metterla Ocebiel il Cestiel a Udin.
1: Celeberrima
2: Ocebiel, Ocebiel ci se la Udin.
1: Cestiel.
0: Grazie, questa è una perla, non la conoscevamo.
1: Intramontabile, oserei
0: dire. Poi c'è la signorina Patrizia che dice:
3: è la nuova stella di Broadway.
0: Perché a un certo punto, certo, in quella canzone, certo, di Cremonini, lui dice:
4: New York.
5: Brava Patrizia!
4: Sono messa da morire.
0: No, io la canterei tutta, come fai a toglierle certe canzoni?
1: Allora, qualcuno ci comunica di andarcene un po' al mare, che ne abbiamo bisogno, così.
6: E voglio andare ad Alghero.
0: Basta, Giuni Russo,
1: in compagnia di uno straniero.
0: Vabbè, voglio andare
1: la parte più bella, ma porca miseria.
0: Piuttosto, fammi tenere un po' di più questa storica di Pupo, Firenze Santa Maria Novella.
7: Firenze Santa Maria Novella.
1: Sai che sta diventando Radio Memorie. Cioè, veramente...
0: Vai con gli accendini, vai con gli accendini.
1: Ma quali accendini che prende fuoco tutto? Lascia stare, Joe.
0: Giusto, a bordo del treno, perché poi Firenze Santa Maria Novella è la stazione dei treni di Firenze, non si accendono gli accendini.
1: Non si accendono.
0: 393 73 66 240 con altre canzoni che contengano città.
8: Radio

0: dovremmo stare vicini vicini.
1: Fred De Palma ti raggiungerò. Una canzone che contiene tre città è questa, senti.
2: Bravo.
3: Riviniccione,
1: Porto Gruaro.
3: Poi?
1: No,
2: o la lasci fino alla fine o nulla, falla sentire ormai, senti.
3: E sparo.
1: Basta, non serviva. Dai, ultime tre canzoni veloci prima della pubblicità che contengano canzoni città italiane. C'è chi diceva Bacini, Le donne di Modena, molto bella. Qualcun altro ha citato I gatti di Vicolo Miracoli.
2: Verona Beat
1: con Umberto Smaila, Jerry Galà e Franco
2: Torniamo di nuovo alla capitale.

0: Giusy.
1: Sono tantissime Giusy, l'ha fatto solo per questo momento qua.
2: Poi una canzone misconosciuta a me, che è Ma quando torno a Padova?
3: Ma quando torno a Padova?
2: Ma questa, dove salta fuori?
1: Noi padovani ce l'abbiamo nel cuore.
2: Sei sicuro?
1: Sì. Cantata. C'è anche un meme in questo momento, fra l'altro, con delle signore che la ballano.
2: Vabbè, concludiamo con un classico. Questa ce l'avete segnalata in tantissimi al 393-7366-240.
1: Ed è con questo disco che ci diamo appuntamento per l'ultima mezz'oretta di questo incredibile programma radiofonico.
2: Cazzo, che culo.
1: Spicchiettino finale che prevede una rubrica forte e si chiama Ma l'hai visto questo?
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
19: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: On the turning away from the pale and...
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Che meraviglia!
1: Calvin Harris, adesso gli Hurts Under Control su Peter Pan. Che tiri?
2: Mi è venuto in mente una cosa ora, dopo un anno che lo facciamo. Mi chiedo per quale motivo almeno 72 volte al giorno mi chiamano da tutte le parti del mondo per vendermi le pignatte. E credo sia dovuto al fatto che continuo a scaricare video su siti non tanto troppo consigliati per metterli poi in onda su Peter Pan. Penso che il mio motivo principe sia quello.
1: Qual è il collegamento?
2: Collegamento
1: siti strani e
2: il collegamento è che per ogni volta devo accettare tutte le loro condizioni, compreso dare tutti i miei dati, e quindi mi chiamano le signorine da ogni ovunque per dirmi se voglio cestini di vimini, se voglio aumentare il colore della mia parete.
1: E comunque il diavolo fa le pentole e non i coperchi.
3: Porco diavolone!
1: Bene, c'è quest'ultima mezz'oretta di Happy Ending parte 1 che dedichiamo a una rubrica molto forte, si chiama
4: Ma l'hai visto questo?
1: Immaginate Angelo sulla tazza come tutti noi, guardiamo i reel, ci fanno da ridere, oggi ne ha selezionati alcuni che gli sono piaciuti tanto e ce li fa sentire più che vedere.
2: Questa settimana l'algoritmo mi propone solo cose sui terrapiattisti, quindi ti è.
5: Se la terra è piatta e sopra è tonda, se è piatta su cosa poggia?
6: Su un gigantesco elefante.
1: Chiaro,
6: io l'ho detto varie volte.
5: In che senso su un elefante?
6: Beh, da qualche parte deve pur poggiare,
1: infatti,
6: no?
1: Chiaro.
2: Sul tuo cazzo.
6: Scusa, su un elefante perché non può stare su un criceto.
1: Certo.
6: Deve stare per forza su un animale grosso, possente, con la schiena dritta. Che la fa stare bene in equilibrio.
1: Sì, però l'elefante non è abbastanza grande.
7: Happy Ending.

0: Kygo Zacable, Nile Rodgers, For Life.
1: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
2: Non lo voglio il tuo concerto privato, Samurai J. Inutile che insisti. Non ti voglio in casa.
3: Bella sta
2: non
3: cosa.
2: Voglio ospiti.
0: Ma stiamo guardando il malevisto questo. Questo programma ha inventato la rubrica più bella del mondo che tutti ci invidiano. Giovanni, che quando lui a sua volta va sulla tazza di casa, mi manda dei reel e delle belle cose da scaricare per farvele sentire.
2: In realtà puoi ammettere che è una rubrica copiata dal TikTok show di Matteo B.
0: Ma in realtà sai che non me ne ero accorto, ma no, lui è molto più profondo e serio, noi pieni di stupidaggini. Senti questa bella notizia.
4: Incredibile, in Sardegna un lupo in macchina sulla statale 131 stava facendo una inversione a uno.
2: Bella! Alle freddure, Angelo, ma porca miseria, come ci siamo ridotti.
0: Mi sono adeguato ai tempi di questa settimana, al tempo meteorologico.
2: Ogni volta io non riesco a dire TikTok show, che è il nome di questo programma che c'è su Peter Pan.
0: Secondo te gli ascoltatori lo sanno dire e poi soprattutto non sanno neanche di cosa stai parlando. Andiamo avanti.
2: Incespico, come sta signora?
5: Tre tazze strette in tre strette tazze.
0: Tre tazze.
5: Siamo qui dal quartiere San Paolo.
2: TikTok show. Difficilissimo. Radio

0: Ciao, sono Samurai J. Sì, vinci il mio concerto privato.
1: Non voglio vincerlo. Jason Derulo, 2 Chainz, Talk Dirty. Samurai J, smettila, perché sennò ti dico le parolacce come in questa canzone Talk Dirty. Dai, ultimo pezzettino del male visto questo, rubrica all'interno dell'Happy Ending, quindi video selezionati da Angelo, l'ultimo pezzo è musicale.
2: Beh sì, allora intanto mandato dai nostri ascoltatori, volevo ringraziare, non mi ricordo mai come si chiamano, i nostri ascoltatori.
1: Ascoltatori.
2: Sì, bravi. Per esempio questo.
1: Non è in cameretta, c'è molta gente di fronte a lei. Stanno abbandonando il locale.
2: Alex, l'ho trovato. Grazie, Alex.
1: Sembra una sirena antincendio, signorina.
2: Allora, descrivi la situazione.
1: Sei in macchina, stai canticchiando sereno.
2: Sì.
1: Di fronte a te, però, vedi giungere una macchina che sta per fare un frontale, ma continui a cantare. Senti. Fortunatamente la macchina ha deviato. E quindi continua a canticchiare.
2: Adesso ragazzi, attenzione, abbiamo l'audio del gatto di Giovanni che ha su tutte le piattaforme questo nuovo singolo che recita così.
1: Quel bastardo.
3: Sono un gatto di casa, mangio, bevo, piscio e cago. Ti graffio tutti i mobili che tanto non li pago. Se non mi dai la carne, le crocchette, proteine, ti butto giù le tende, giuro ti faccio impazzire.
1: Che tra l'altro è il nuovo singolo di Samurai J.
0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.

0: chiesto Brianna Grace, Beautiful Places, è l'augurio che vi facciamo per questa domenica, che visitiate, che possiate visitare dei beautiful places.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Buona domenica.
0: Buona domenica anche a voi.
3: Saluta ciao, Cinzia.
0: Saluta ciao, Cinzia che ci tiene ciao, sempre a essere ragazzi. Salutata.
4: Ciao Gio, ciao Angelo.
0: Ciao, buona giornata. Prima di salutarci, appuntamenti per il prossimo weekend. Beh, venerdì 22 maggio.
5: L'appuntamento principale è quello a casa di Gio, perché c'è Samurai J.
6: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
0: Venerdì c'è il DJ set alla Peristore. Sì. Cioè, scusa, c'è la Peristore al Prostore di Legnaro, in provincia di Padova, dalle 17 alle 20. I migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione. Per consigli, offerte e i migliori marchi. L'aperitivo con Radio Peter Pan, ci saranno Andrea Nordio e Andrea De Luca. Siamo anche media partner della Corivo Rivo, sabato 23 a Paese.
5: Io leggi tu.
0: La corsa non competitiva.
5: Allora, sei uno stronzo. La corsa non competitiva, dalle 17 saremo ai campi da rugby di Paese. Ci sarà una grande animazione alla prepartenza, all'arrivo, poi pasta party per tutti e dalle 21 after party. Le iscrizioni sappiate che sono aperte su corivorivo.org.
7: Peter Pan è pieno.
0: E anche questa domenica
5: se la siamo levata dalle palle.
0: Vado a dormire e mi sveglio domani mattina puntuale per la Generation dalle 10.
5: Con me ci sentiamo domenica.
0: Basta, vuoi dire nient'altro?
5: Basta, ciao.
0: Tra poco, Rocky e la Dall'Anne. Ciao, buona domenica.
7: Arrivederci alla prossima settimana. Peter Pan Squad.
8: Siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
9: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 10 da 2 minuti.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Hai messo? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: hai capito? La Dall'Ami è arrivata puntuale alle 10.01, si è seduta comoda sullo sgabello e ha detto fai te.
1: Ho avuto i fan che mi hanno fermata nel corridoio. Ma dove sei finita tutti questi giorni, raga? Malore di stagione.
0: Ma guarda, fammi conoscere i tuoi fan, perché secondo me c'è qualcosa che non va, eh. Cominciamo?
1: Vai, sigla!
2: Peter Pan, Happy Ending! Happy Ending! Il weekend di Peter Pan è Happy Ending!
0: Ed eccoci qua, buongiorno signorina Dall'Ami, che è tornata ufficialmente da una sua malattia molto lunga,
1: ma
0: piena di mal di gola, nausea, occhi gonfi, allergia, e ce l'ha fatta, è tornata viva, solamente per la domenica.
1: Sì, esatto, non vedevo l'ora di vederti, Rocky.
0: Davvero,
1: sì,
0: ma che complimento.
1: Te lo giuro, amore, il mio cibo.
0: Però io non sono un tuo fan, stai molto attenta.
1: Sì, lo so, infatti ti hanno già inculcato per bene le idee qua, i nostri colleghi belli. Ho saputo che mi sfottano i remix la mattina.
0: Beh sì, lo fanno anche bene, posso dire.
1: Ma lo sanno perché? Lo fanno perché non mi sveglio presto, quindi non sento.
0: Non ti preoccupare, perché ti avvertirò io da domani in poi.
1: Adesso sei diventato una talpa.
0: Certo, sono diventato anche un remix. Dai, vabbè, dai, 7 minuti dopo le 10 inizia la seconda parte dell'Happy Ending parte 2 assieme a Rocky da Dall'Ami. Noi salutiamo, perché siamo sempre gentili, perché
1: certo,
0: è domenica, Angelo e Joe PA1 per averci fatto compagnia fino alle 10. Fino alle 13 ci arriveremo? Non si sa,
1: non
0: però
1: si
0: intanto
1: sa.
0: Partiamo.
1: Allora, secondo me ci arriviamo. Come? Non lo sappiamo. Sappiamo però la domanda che vi facciamo sempre la domenica, ed è al 393-7366-240. Questa domenica è happy o non è happy?
2: Attenzione,

0: Ending parte 2, però Dallan ti prego.
1: Dimmi.
0: Basta baciarmi, dai, basta. Oh,
1: ho
0: mamma mia. Oh Dio.
1: Ho
0: però visto che sei tornata, che mi sei mancata tanto,
1: vai.
0: Ti prego,
1: mettimi la lingua in bocca,
0: no,
1: ti prego.
0: Dai, io.
1: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
2: C'è troppa gente, però.
1: Non lo posso fare. Io volevo essere un po' più romantica, però.
3: Scemo. Mi manchi.
0: Davvero.
3: Io ero così. Ogni caso mi chiedono ancora di te.
1: Sì.
3: Gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai. Anche se spesso ci pensiamo ancora, no?
0: Ci pensiamo ancora, molto spesso.
1: Certo.
0: Io ti penso sempre quando stai male, scemo.
1: Va bene, la domanda che facciamo sempre è se questa domenica happy o non è happy. C'è chi mi dà anche il bentornata. Mm-hmm. Buongiorno Nora e Rocky, oggi domenica happy. Ci siete voi, c'è il sole, cosa si vuole di più? Bentornati, grazie della serenità che date. Vi ascolto, dagli è tutta. Dopo vi mando appunto qualche foto mentre mangio, perché poi c'è la rubrica del che ve magnate oggi.
0: E noi ti ringraziamo perché fai sempre copia e incolla dei messaggi e lo invia a tutti quanti, quindi non sei più credibile, posso dire?
1: Davvero? Mm-hmm,
0: lo fa, l'ho scoperto. Lo fa anche con i remix.
1: Adesso lo blocchiamo e non è più degno dell'happy ending parte 2.
0: No, direi proprio di no.
1: Mi dispiace, c'è chi mi dà del Lazzaro.
4: Oh, è tornata, è risuscitata, chiamatela Lazzaro Dall'anno.
1: Bastello.
4: O anche Lazzaruna Dall'anno.
1: Bello, Lazzaro Dall'anno mi piace.
0: Anche
1: mi piace
0: a me tantissimo.
1: Lazzaro.
0: 393 7366 240 questa domenica.
1: È happy o non è happy?

0: Ma obsessed di noi di Happy Ending parte 2. Stiamo chiedendo un pochettino al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy.
1: C'è una resident dell'Happy Ending che è Cinzia, dice che è una bellissima giornata e speriamo appunto in una domenica happy, felice e luminosa. Tra l'altro ieri c'era anche l'arcobaleno dopo queste pioggerelline.
0: L'ho visto, sì.
1: Che hanno portato un po' in Veneto e non oltre, anzi e oltre. Salutiamo anche Eros perché lui dice domenica sul ponteggio a dipingere, fate voi, mandi Eros, anche di domenica lavori.
0: Abbastanza, sì, fate
1: mannaggia,
0: voi, noi non facciamo niente, quindi non possiamo darti una mano.
1: Allora, salutiamo anche Francesca e Marco, direzione Barcola, Trieste, domenica di sole, mare, in compagnia di amici, vi ascoltiamo sempre. Ciao ragazzuoli,
0: un
1: che
0: saluto.
1: Bello. Un saluto, salutiamo anche Laura, Anna e Ginevra. Buongiorno a tutti, per me è happy perché sto preparando insieme alle mie bimbe cicchetti per la pericena che faremo questo pomeriggio per il compleanno di mio marito Gregorio, e dato che ci siete, gli fate gli auguri per i suoi 40 anni al nostro vecchietto. Grazie.
0: Tanti auguri quindi Gregorio da Laura, Anna e Ginevra, che si ubriacheranno assieme alla mamma oggi pomeriggio, ma te non dovevi saperlo perché probabilmente sono minorenni, quindi non è una cosa legale.
1: Vabbè.
0: Però va bene così.
1: Vabbè, dai.
0: Noi continuiamo con il prossimo pezzo ed è quello di Fred De Palma, Anita e Miss Killa con
1: La testa gira.
0: Giva?
1: Gira. Peter

0: con Harry Styles, American Girls. Noi chiudiamo la prima mezz'ora qui dell'Happy Ending, parte 2.
1: Ma Rocky, aspetta un attimo, dobbiamo fare un saluto ad Andrea De Luca, Laura Lombardi e Fabio Nigro di Evolution Travel.
0: Un saluto.
1: Ciao ragazzuoli.
0: Noi torniamo dopo la pubblicità.
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
9: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: noi. Hey, hey girls, here we go. Con la seconda parte dell'Happy Ending Part 2.
1: Amazing show.
0: Great show, diciamo. Great show.

0: dei
1: aspetta
0: nostri
1: vado
0: amici,
1: un attimo vado a firmare un attimo degli autografi che mi stanno chiedendo.
0: Vai.
1: Arrivo!
0: Rocky, ti prego! Guarda che c'è la tipa che vuole l'autografo.
1: Hai capito, graffe di gin tonic.
0: Guarda che diva che c'è lì in corridoio.
1: 10:38, ma sì, che figura, lasciamo stare.
0: Comunque, c'è qualcuno che...

0: pasticcini a forma di frutta.
1: All'inizio mi sembravano tipo la frutta che compri, quelli al supermercato dai cinesi, quelle finte da mettere al centro tavola, no?
0: Sì.
1: Che non si mangiano effettivamente, eppure, sono solo per bellezza.
0: Eppure, lei dice che una domenica happy con questa foto, gli ho detto, ma scusa, ma ci devi fare gli ASMR con questa frutta. È arrivato, ragazzi, è arrivato l'ASMR. Sentite?
1: Sì.
0: È lei che mastica.
1: Buono.
0: Dopo?
1: Ti prego, vai, dai, troppo, un altro morso per me.
0: Troppo contenta,
1: prego.
0: Troppo contenta. Tra poco sentiremo anche questo ascoltatore che ha rettificato una cosa che ha fatto. Mi fate morire, non eliminate gli audio, perché noi dobbiamo sapere tutta la storia dall'inizio alla fine.
1: Alla fine?
0: Alla fine.
1: Vabbè. Peter Pan.

0: sono io Carletto, quello
1: ciao.
0: Della diretta.
1: Ciao Carletto.
2: Ciao.
0: Niente, adesso sto facendo manutenzioni alle macchine.
2: E
0: sto lavato, ingrassato, tutto quanto. Adesso mi sto fatto una pausa, vi ho sentito, mi bevo una birretta.
2: Ok.
0: Adesso torno a rimettere giù le macchine, faccio la docetta e vado a bere una birretta.
2: A bere una birretta?
0: A Montamba. No. Ah, scusa.
1: Vabbè, dai, riprovaci.
0: Al motorbike a Lignano.
1: Poi ne ha inviato,
0: birretta.
1: Ne ha inviato un altro.
0: Scusate, rettifico. Allora, sono Carletto, ho fatto appena manutenzione dei trattori, sì, lavato, ingrassato tutto quanto. E adesso bevo una birretta, faccio la docetta e vado a bere una birra al Biker Fest a Lignano.
1: Oh,
0: ciao ragazzi.
2: Ciao. Buongiorno,
1: diciamo che il secondo audio l'ha inviato con ci ha provato ad inviarlo con ChatGPT, però non ha attivato la versione Plus, quindi è uscito come prima.
2: Allora, quindi la birretta se la beve prima della docetta e dopo, giusto?
1: Esatto, ovvio.
2: Quindi,
1: e si lava pure con la birretta, però non ha specificato.
2: A noi non ce la offre, scusa.
1: No, secondo me no, non siamo abbastanza simpatici a quanto pare.
2: Come no? Parlo per te. Pronto?
0: Volete fare gli auguri a me che oggi compio gli anni, più 45. Ciao.
2: 45 anni.
1: Tanti auguri, se vuoi la dell'anno è single comunque.

0: Another way, Gigi D'Agostino. Ma c'è un altro modo per chiamare Gigi D'Agostino? Another way.
1: Gigi Dag.
0: Gigi Bug, anche secondo me potremmo chiamarlo. Comunque,
1: che grande.
0: Comunque, posso dire, da quando hanno scoperto i nostri ascoltatori che te sai suonare il flauto di traverso?
1: Sì.
0: Sono tutti innamorati di te.
1: Lo so, è così.
0: E non è una skill speciale comunque questa,
1: una voce come la mia non si trova dappertutto.
0: Col flauto di traverso?
1: Certo.
0: Ma ce l'hai ancora il flauto di traverso?
1: Sì, mi sta dando un po' fastidio.
0: Dove? No, non alzarti i piedi, non mostrare cose sconce.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Infatti mi stavo andando di traverso qualcos'altro, però la brioche che ci hanno portato prima, non ti preoccupare.
1: Sì, vabbè. Secondo me questa giornata è super happy perché stiamo andando allo zoo di Lignano. Ciao da Matteo, Leonardo, Giorgia, Samuele, Amelia, Martina e Tommaso.
0: Pensate, due zoo in uno, incredibile.
1: Che gang, ci hanno mandato anche il selfie, guarda che belli. Ciao patatini, bellissimi. C'è chi dice che la domenica è happy perché ce l'ha dall'anno.
0: Vabbè, secondo me possiamo già chiuderla qui, posso
1: possiamo
0: dire?
1: Chiuderla, puoi andare a casa, vado avanti io. No, okay, le ore non lasciarmi da
0: mettilo
1: sola.
0: Mettilo te il disco, sai coraggio, mettilo te il disco.
1: C'è James Hype con Be My.

0: Le de merde, la chiamano pure.
1: Le de cac.
0: Le de cac.
1: Le de cac, perché togliendo il flauto di traverso, hai capito?
0: Esce qualcos'altro di traverso sempre. Fa stra schifo questa cosa.
1: Tua, se dico queste cose.
0: Davvero?
1: Se stai con lo zoppo, impari a zoppicare.
0: Se stai con un animale, diventi un animale.
1: Dai.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter.
3: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 11 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali. Sole infatti assoluto protagonista e con temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Con picchi infatti che raggiungeranno i 22 gradi, ma non andranno oltre. Da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del...

0: giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
0: perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, Novan.

0: polizia.
1: Sono venuti a prenderci.
0: No, era solo un signore di Radio Sorriso.
1: Ah, vabbè, dai.
0: Sì,
1: allora.
0: Sì.
1: Salutiamolo col sorriso.
0: Allora, siamo rientrati dalla pubblicità. L'Happy Ending parte 2, la seconda ora. Rientriamo con questo audio, ma noi non è che ci abbiamo capito tantissimo.
1: No, io no.
2: Sì, quella roba elettronica là non beve birra. Se volete venire con me a Lignano, ci beviamo una birra insieme. Ma la roba elettronica là
3: la sigaretta elettronica
2: purtroppo
3: penso
2: fanno tutto ma non bevono. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Fanno tutto ma non bevono, secondo me è tipo un indovinello che noi dovremmo tipo cercare di scoprire.
0: Sì, io non sono fortissima con gli
3: neanche io, quindi vi parliamo di qualcos'altro che probabilmente capirete leggermente meglio, forse no, poi dipende da chi parla.
0: Esatto.
3: Però vi portiamo in Bosnia perché a quanto pare esiste di nuovo una tradizione che andava di moda tantissimo tempo fa, cioè praticamente sarà legge mi sono un attimo
0: Vai, non ti preoccupare,
3: in Bosnia quando ordini un caffè ti saranno gratis anche una sigaretta.
0: Sì.
3: Ok, in alcuni paesi della Bosnia, quindi tu vai, entri in questi locali, non in tutti, ti siedi, loro ti danno caffè, zucchero e anche la sigaretta.
0: Esatto, è praticamente un rituale sociale che si trova soprattutto nei locali di Sarajevo, perché al contrario dell'Italia, perché noi caffè al volo anche come scusa per trovarsi, loro si siedono e si fanno questa bella conversazione, si fumano la loro cicchetta, si bevono il caffettino e rimanda un pochettino appunto, come hai detto tu, a quegli anni dove si fumava anche all'interno dei locali.
3: Infatti la pratica risale comunque a tantissimi anni fa, quindi quando in tanti locali era comunque non era vietato fumare all'interno, quindi loro hanno ripreso questa tradizione qui.
0: Guarda, io sono molto fortunata di non essere nata in quegli anni lì, sarei impazzita.
3: Beh,
0: penso.
3: Sei nata negli anni peggiori, pensa un po'.
0: Diciamo che ci sono i lati positivi e negativi. C'è un nuovo disco molto figo, Topic, Becky G con Sorry Papi.
4: Attenzione,

0: Top Dog con How Does It Feel? Come ci si sente, no? Che a fare figuracce, mamma che figura, può capitare,
1: capita,
0: dai.
1: Capita.
0: Però essendo che ci piace un po' essere abbastanza, girare un po' per il mondo, vi abbiamo portato in Bosnia, abbiamo capito che quando ordinate qualche caffettino in diversi locali vi portano anche la sigaretta gratuita lì compresa al posto del cucchiaino praticamente. Ma adesso noi ci andiamo in California perché si è verificato comunque un episodio abbastanza strano,
1: esatto,
0: insolito.
1: Siamo all'hotel Ritz-Carlton Rancho Mirage. Mm-hmm. E un piccolo colibrì che cosa ha fatto? Ha costruito il suo nido direttamente sulla maniglia della porta della struttura.
0: Esatto, e cosa ha fatto? La struttura ha deciso di chiudere quell'ingresso lì.
1: Esatto.
0: Facendo passare tutte le persone che volevano andare a dormire là da un'altra parte.
1: È una decisione comunque giustissima, poverino. Mm-hmm. Ha fatto il nidino, poi i colibrì. Dovrebbe essere anche specie protetta, se non dico una cavolata.
0: Beh, lì è sicuramente protetto. Ci sono quelli dell'hotel che lo sorvegliano H24, abbiamo chiamati, ci siamo informati, al sicuro. Ha fatto altri colibrì sotto. Quindi siamo a posto.
1: Siamo anche nella stagione perfetta, ci sono un sacco di uccellini. A casa mia ho degli alberi davanti e comunque anche vicino alla grondaia. Stanno facendo.
0: Dei colibri?
1: No, colibri no, però penso siano rondini, merli, non lo so. So che io sento tutto il giorno.
0: Ehi, sei bravissima!
1: Grazie!
0: Potresti andare a fare un feat con Drigno Nair, Lazza, Blanco e Sfera Bassa.
1: Davvero?
0: Secondo me sì.
1: Un po' una tipo a bon ton.
0: Un remix.
1: Un remix.
0: E stanno arrivando loro proprio dal 2023 con appunto Bon Ton.

0: di Peter Pan.
1: Comunque, se ci sono delle donne in ascolto, ascoltatemi molto bene, perché è successa una cosa divertentissima dal mio punto di vista. Per la Dalland un po' meno, perché una donna è stata arrestata per aver versato dei glitter nell'aria condizionata dell'auto dell'ex. Quindi è stata veramente geniale,
0: ma
1: secondo me.
0: Ma perché per me non è stata divertente?
1: Secondo
0: è stata geniale.
1: No.
0: Ma certo.
1: Te volevi difendere il suo ex. No,
0: ma
1: queste
0: non
1: cose
0: è vero,
1: non si fanno. Parlatevene.
0: Stephanie Conquist, 31enne, tra l'altro in stato di gravidanza, sarebbe stata coinvolta in questo episodio di vandalismo, appunto, ai danni dell'auto del suo ex partner, che è avvenuto dopo una rottura.
1: Secondo me lei tipo era in gravidanza, voleva festeggiare per il suo bambino che stava per nascere, ha deciso di tirare fuori glitter, brillantini, divertirsi, invece è andata diversamente.
0: Io invece penso a un gran tradimento, mentre lei era incinta, lo ha scoperto e diciamo che si è anche vendicata abbastanza bene.
1: Beh, può succedere comunque, però vedendo anche l'immagine, ok, della ragazza, mi sembra molto contenta di aver fatto questa cosa.
0: Sì, un costo stimato di danni, dovete saperlo, è di $12,000, con interventi che hanno anche interessato carrozzeria, pneumatici, sistema di ventilazione, insomma la macchina è andata a quel paese.
1: Ha fatto praticamente una discoteca in quella macchina, una disco ball degli anni 80, piena di glitter e di sale.
0: Sale in macchina.
1: Sale in macchina.
0: Ah, che caldo, boom, glitter dappertutto, anche perché sugli abiti i glitter non vanno via.
1: Davvero?
0: Non si tolgono.
1: Cavolo.
0: Cioè, è difficilissimo, quindi secondo me sapeva anche questo.
1: Quindi
0: lei
1: pensa a tutte quelle ballerine che mi hanno versato un sacco di glitter ieri sera mentre ballavo. Ciaone.
0: Ma ieri sera non eri a casa, scusa.
1: Non dire queste cose in radio, ma che maleducata.
0: So troppe cose, amore.
1: E basta, non vengo mai più a fare le dirette con te la domenica, la mettiamo così? Dimmelo te.
2: Radio Peter Pan.

0: appunto di vendette, donne che si vendicano lanciando brillantini, sale, pepe, olio, cacio e pepe sopra le macchine dei propri ex.
1: Sì.
0: Adesso parleremo invece di che cosa?
1: Parleremo della regola 222, quindi okay, non parliamo di ex ma parleremo di coppie, ma lo faremo solamente dopo la pubblicità.
0: Ma la regola 222 riguarda soprattutto i bambini che giocano nella categoria dei pulcini a calcio, calcio a 6, 222, due in difesa, due in centrocampo, due in attacco.
1: E due fuori in corridoio.
0: Magari.
2: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan, Squat.
3: Deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.
12: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: 2008, Ian Carey, Michelle Shell con Keep On Rising. Continuate ad andare su, a brillare, a diventare
1: Michelle Carey o Michelle Comey?
0: No, Michelle Comey no, no, non era lei, non era lei. Forse non era neanche nata, piccolissima la Michelle.
1: Michelle Comey, no, sì che era nata,
0: sì,
1: che cavolo, la mia età più o meno.
0: Quindi,
1: no, mi sa
0: anni?
1: Che è 1999 lei.
0: Ok, quindi...
1: quando è nata quella canzone
0: anni.
1: Praticamente?
0: Molto bene, la Dall'Anna Rocky, Happy Ending, vi abbiamo anticipato l'argomento che avremmo parlato appunto di coppie, questa regola del 2-2-2.
1: Diciamo che è uno schema semplice, ok, nato online, è diventato virale sui social, quindi non ce lo stiamo inventando, l'abbiamo preso sulle notizie certificate ed è pensato per aiutare le coppie a mantenere viva la relazione. Diciamo che è nata, l'idea è nata da un uomo che era sposato da decenni.
0: Non ho capito, da chi è nata la regola?
1: Da un uomo sposato.
0: No, non è possibile, è una notizia falsa.
1: Davvero, la strappa.
0: Gli uomini
1: allora
0: non hanno delle belle idee.
1: Vabbè, allora cambiamo argomento e passiamo subito al prossimo.
0: Andiamo alle notizie vere. Questa regola è stata creata da una donna.
1: Ok.
0: Ovviamente. E come funziona nella praticità? Dimmi.
1: Allora, diciamo che la regola si basa su tre momenti fissi. Quindi 2-2-2 cosa significa? Ogni due settimane una serata sola per coppia.
0: Ok.
1: Ogni due mesi un weekend fuori casa.
0: Sì.
1: E ogni due anni una vacanza di almeno una settimana assieme.
0: Bene. Vorrei dire tante cose ma non le dirò.
1: Anche perché l'idea non è la rigidità ma la costanza.
0: È ovvio, grazie.
1: Ovvio. Oppure molto semplicemente andare con una che si chiama Costanza.
0: Anche. Ah, o uno che si chiama Costanzo. Ce ne sono pochi in giro però che si chiamano Costanza. E anche basta pochi che si chiamano Rocky in realtà.
1: Basta essere costanti, in poche parole.
0: In che cosa, scusa?
1: In quello che vuoi.

0: Pippa con That's Her.
1: Mi stiamo ascoltando.
2: Grazie.
0: Eh beh, per fortuna.
2: E
0: dai,
2: ascolta pure il nostro prossimo argomento, perché parleremo di Google che presenta Rumble, ovvero lo smartphone che capisce cosa intendi e non solo cosa dici.
0: Esatto, non solo cosa diciamo, ma molte volte ci ritroviamo anche a dire: capisce un cazzo di quello che sto dicendo. Quindi Google ha presentato durante un pre-evento della Google I.O. 2026,
2: esatto,
0: chiamato The Android Show, una nuova funzione di Google Gemini che si chiama proprio Rumble.
2: Esatto, e non è semplicemente un assistente vocale, ok? Ma Rumble è stata progettata per ascoltare come parli e non solo cosa dici.
0: Quindi cos'è che fa? Analizza pause ed esitazioni, quelle ce l'abbiamo sempre, e i ripensamenti,
2: okay,
0: le frasi complete,
2: autocorrezioni e anche i cambi di idea.
0: Che io li ho sempre.
2: È praticamente meglio di una persona, praticamente. Cioè,
0: oddio, non esageriamo.
2: Diciamo che stiamo andando un po' troppo avanti con la tecnologia
0: un
2: qui.
0: Un po' too much. E vi chiederete, ma l'obiettivo in realtà è per comprendere l'intenzione reale dietro alle parole, andando oltre la semplice trascrizione. Molte volte chiediamo qualcosa a Google, adesso come motore di ricerca secondo me si usa sempre meno, si vanno verso l'intelligenza artificiale, anche TikTok e Instagram funzionano come motori di ricerca, ma spesso non sappiamo neanche noi cosa gli stiamo chiedendo, vero?
2: E quindi è stata una scelta molto intelligente che probabilmente tra qualche anno secondo me continuerà a svilupparsi.
0: Sì,
2: anche se potrebbe essere un problema.
0: Un problemino,
2: perché, anche perché settimana scorsa ricordati che abbiamo parlato di dipendenza da ChatGPT, quindi insomma stiamo un po' andando.
0: Sì, non diventano più uno strumento, ma diventano quasi dei nostri sostituti.
2: Dei nostri amici.
0: Amici, beh, mi viene in mente sempre Blade Runner, no? Arriveremo lì ad innamorarci degli ologrammi.
2: E fare sesso.

0: David Guetta, Save Me Tonight, che sarebbe da dire quando gli smartphone prenderanno il controllo anche degli umani.
1: E certo, perché stavamo parlando di Google che ha presentato appunto Rumble durante, diciamo, l'Android Show, questa nuova funzione di Google Gemini, che non è gemelli praticamente, e non è semplicemente un assistente vocale, ma l'obiettivo è comprendere l'interazione reale dietro le parole. Andando oltre alla semplice comunque trascrizione, quindi sarà meglio di una psicologa, però in AI, più o meno.
0: Bello tosto come argomento. Come cambia però quindi l'esperienza su Android? In realtà non so se verrà anche inserito nella parte di iPhone, o magari c'è già, che io non lo so. Comunque, grazie a questi modelli Gemini, questo sistema potrà suggerire azioni in tempo reale, completare le attività tra le diverse app e compilare moduli, oltre ad organizzare appuntamenti, aiutare negli acquisti e supportare le decisioni quotidiane.
1: E pensa che spesso l'assistente interverrà prima ancora che venga formulata la richiesta precisa.
0: Spiegami.
1: Quindi lui praticamente sa già, esatto, ci legge nel pensiero. È una cosa abbastanza difficile, secondo me. Perché comunque, aspetta che ci sarò io, facciamo delle foto. È un po' incredibile questa cosa.
0: Madonna.
1: Ecco, la signora c'è un Android, secondo me, del 2026, sì, con altre funzioni che devono ancora tirare fuori.
0: Sì, per forza, per forza. Probabilmente scatteranno anche le foto da soli. Cioè, noi penseremo, puoi fare una foto agli speaker di Radio Peter Pan e ce la fanno.
1: Utilizzate anche, comprendete anche Photoshop, perché in queste condizioni.
0: Ma parla per te, dai.

0: del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Sono le 13 in punto proprio adesso. Ciao!
4: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
6: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
6: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Forever Fun, Forever Young.
11: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
12: tanta roba,
11: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
4: Radio Peter Pan.
12: Tanta roba.
5: Bentrovati amici, un nuovo weekend, un nuovo appuntamento con la vostra classifica del cuore su Radio Peter Pan. C'è tanta roba. Ciao Salvo Gagliano.
13: Ciao Monica Morgan.
5: Al nostro Andrea De Luca, in regia con Thomas Menegazzi, Lauri Mazzetti ai social, Lauri che fa le foto che tutti vogliono copiare e i remix che copiano le foto del Lauri. È una storia lunga e complicatissima questa.
13: Pensa a te.
5: E viene meglio lei comunque.
13: Cioè loro si impegnano, ma comunque viene sempre meglio lei. Chissà perché.
5: Per qualche ragione lei viene sempre più
13: carina. Chissà come mai.
5: Si sa. Andiamo con la numero 20, nuova entrata per i BTS con Swim.
12: Tanta roba.
11: Tanta roba.

0: era Swim, nuova entrata nella nostra classifica.
1: Tra l'altro, poco tempo fa è stato qui in Italia il coreografo di BTS a un evento con il nostro Andrea Nordio, proprio qui a Castelfranco, con la Patrizia Diotto, che salutiamo, quindi super figo. Andiamo alla 19, BB Rex e Faithless insieme, New Religion.

0: volevo capire.
1: Lei che sarà in tour questo autunno, quindi puoi venire perché prima del matrimonio comunque.
0: Ok, bene.
1: 28 novembre a Nonantola, il 30 a Firenze, il 1 dicembre a Napoli, poi il 5 a Roma, il 19 fa Bologna.
0: Tu accompagnerai, l'accompagnerai per tutte queste
1: date?
0: Sai
1: che mi piacerebbe vedere? Dici? Possiamo andarla a vedere?
0: Andiamo.
1: Possiamo prenderci già una sera che andiamo a vederla? La più vicina qua è Bologna o Nonantola, non lo so, una delle due?
0: Bologna, secondo
1: Forse
0: me.
1: Forse Bologna, ok, quindi andremo. Andiamo alla 17.

0: ho 10 milioni di dollari.
1: Mettetevi,
0: Luca ha detto: allora anch'io adesso vengo qua, metto 10 milioni di dollari.
1: Ma certo, mettili.
0: E l'Anna gli ha detto: l'Anna Wintour ha detto: mettili. Certo, va bene, De Luca, metti, sentiti libero, cioè feel free, capito? Mettili, free come la canzone.
1: Come la canzone.
0: Volevamo dire ai coniugi Bezos e anche Andrea De Luca che se vogliono cacciare 10 milioni di dollari anche per i matrimoni di Salvo Gagliano per essere invitati.
1: Ma volentieri!
0: Per noi è
1: super invitati.
0: Per noi sì. Non ha cacciato soldi, ma è andato, è stato fotografato, ha fatto il giro del mondo. Bad Bunny, che è andato invecchiato un sacco. Cioè lui nella vita ha 32 anni ed è andato lì in versione tipo settantenne. E quando l'hanno intervistato gli hanno detto: ma allora scusa, ma sto look che hai scelto? E dice: ci sono voluti 53 anni per prepararmi. Poi dicono che noi ragazze ci mettiamo tanto tempo.
1: Fa ridere,

0: Andiamo alla 13, J Balvin, Ryan Castre, DJ Snake in tonto.
1: No, se quelle sì.

0: Vera Saif, tu mi piaci tanto. Attenzione che Monica ha
1: dissato il prete.
0: Sì, ha dissato il prete praticamente. Ha una carriera come
1: perché
0: celebratrice di matrimoni.
1: Volando. Torniamo tra poco, sempre qui con tanta roba su Radio Peter Pan.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba! Peter
3: Pan. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
16: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: On Radio Peter Pan.
20: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
21: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
22: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
23: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
22: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
23: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Young.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
0: Tanta roba, siamo tornati, Monica Morgan.
1: Salvo Gagliano, in regia c'è Andrea De Luca con Tomas Venegazzi, la nostra Auri Mazzetti ai social e i remix con la S perché sono quelli.
0: Il remix!
1: Uffa, basso costo, capito? Andiamo alla 10, Gordo con Reynolds on Bed e Loco Loco.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: posizione 10.
1: Andiamo alla numero 9, c'è Harry Styles, anche quello è fidanzato.
0: Bene.
1: Che non mi ha ancora chiamato per celebrare il matrimonio, tra l'altro neanche lui. Però
0: Harry, perché non hai chiamato Monica?
1: Non si sa se si sposa, cioè mica ha fatto il video a Venezia come te che le dai l'anello. Che tutti hanno detto, no? Ma sta roba quanto era finta di lui che le dà l'anello al tramonto
0: nulla.
1: Sul mare. Io ho chiamato il videomaker perché volevo saperlo veramente.
0: No, finto
1: e
0: nulla.
1: Mi fa no, siamo stati nascosti nel cespuglio imboscati tutto il pomeriggio finché sono arrivati, hanno fatto il brindisi perché lei faceva gli anni, questo e quell'altro, lui ha cacciato l'anello. A quel punto, meno male, eravamo svegli e abbiamo fatto le riprese.
0: Ti pare che io possa fare una cosa costruita?
1: No, che io
0: quindi,
1: ho detto,
0: no,
1: cioè allora fatti vedere il backstage perché
0: è
1: sennò non ci crediamo, capito? Potrebbe fare così se vuole anche Harry Styles, gli diamo il numero dei ragazzi, non c'è

0: Can't Wait, che piace sempre tantissimo. Bob Sinclair, posizione 5.
1: L'ha invitato Bobby
0: è invitato al matrimonio,
1: chiedono dalla regia.
0: La figlia è già a casa di Andrea De Luca e verranno in Sicilia insieme, sì.
1: Viene anche la Ginger, comunque, che è la fidanzata di De Luca. Sarà un matrimonio un po' difficile.
0: Ciao Ginger.
1: Con Brett di Sato, De Luca.
0: Se ci stai ascoltando, ciao Ginger.
1: Ciao Ginger, ti vogliamo bene. Io almeno ti voglio bene. Questi qua, insomma.
0: Andrea De Luca non so se ti vuole bene.

0: mia amica Lisa.
1: Ti vuole bene.
0: Che mi vuole veramente bene, non come voi.
1: Che bello.
0: Che non mi fate celebrare i matrimoni, tu.
1: Che bel gesto.
0: E adesso parlerò con la tua fidanzata.
1: Attenzione.
0: Possiamo fare i bicchieri personalizzati anche al tuo matrimonio? Quanto budget abbiamo per fare questo matrimonio?
1: Non
0: ragazzi?
1: C'è budget. Non niente, c'è budget. Taglia tutto.
0: Andiamo alla 3, Lady Gaga dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Deci, questo è Runway.

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Ed è la Gateway, posizione numero uno.
3: Ragazzi, costi preparativi per il matrimonio, ma voi quanto prima avete cominciato a organizzare? Perché noi quello di Salvo quanto manca? Un anno?
2: Un anno.
3: Cioè, ormai ci
2: più
3: siamo,
2: anno,
3: capito?
2: Dai,
3: ma ci siamo, dobbiamo ancora finire di invitare la gente, trovare gli sponsor,
2: certo,
3: fare i bicchieri.
2: Soprattutto devo trovare gli sponsor.
3: Gli sponsor, perché ragazzi, non è che qua possiamo andare.
2: Prossima puntata vi darò il mio IBAN, grazie.
3: Sì, facciamo main sponsor, light sponsor,
2: esatto, cerchiamo
3: gold,
2: di
3: silver,
2: esatto,
3: così. Se volete cacciare dei soldi per il matrimonio di Salvo, raga, siete benvenuti e grazie per averci ascoltato.
2: Grazie, ciao, tanta roba.
0: Tanta roba.
1: Tanta roba. Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Bevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo, una cucina artigianale caramella.

0: Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
13: All In.
4: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ivan Polina.
1: Smettiamo di ridere e scherzare e ascoltiamo le notizie del GGCOM.
2: Breaking news. Purtroppo buongiorno.
1: Come purtroppo buongiorno?
2: Era per variare.
3: Neanche lui c'ha voglia.
1: Manco un ice.
2: Ah, lei intanto Nordio non faccia tanto lo spiritoso, no. Che la vedo con dei capelli molto appiccicosi stamattina. Ha provato il gel della Durex?
1: Per farli rimanere dritti? No, non l'ho provato.
3: Brutta scena.
2: Vabbè, veniamo alla cronaca. Giorgio Mastrota è sul lastrico. Ha nascosto tutti i risparmi di una vita sotto il materasso, ma adesso non si ricorda più quale sia.
3: No,
2: l'ho provato a guardare anche nelle pentole, niente.
1: Sento che il livello di partenza è molto alto. Bene, bene.
2: Monica Morgan, dopo i mal di testa della scorsa settimana, ha smesso di mangiare pomodori e dice che oggi va un pochino meglio.
3: Mamma mia,
1: questa era quasi da te. Questa era da te.
3: Un colpo al cuore di bue, guarda.
2: Sta per arrivare il remake della canzone di Franco Battiato, Bandiera Bianca. È stata anche cambiata una strofa in Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno cantano Per sempre sì.
1: Saremo io e te.
2: No, la prego, Chiudiamo con la cronaca interna. Iris
1: di Radio Sorriso
2: si è arrabbiata col marito perché le ha fatto i complimenti perché aveva delle stupende pantofole col pelo.
1: Non erano.
2: Era scalza.
1: Che brutta immagine.
3: Mia,
1: Iris Hobbit. Vabbè, i di Baggins.
3: Che brutta.
2: Vi saluto, ci vediamo martedì prossimo.
1: Così, il giornalista si congela in questo. Vi saluto.
3: Non è che si è presentato stamattina.
1: Vabbè, è un grande ringraziamento alla redazione del GGCOM.

0: Federico che si sta sempre più allargando adesso, prima aveva solamente una parte, una piccola parte alla fine della seconda ora, il momento dedicato, adesso pure alle 8:20 c'è il suo spazio, ragazzi.
1: Allora non lo faccio,
0: si sta allargando, io ve lo dico, si sta prendendo gli spazi.
1: Ma perché ho studiato,
0: questa radio diventerà tutta sua.
1: Stiamo parlando di musica, no? I nostri grandi amici ascoltatori ci stanno mandando i loro Spotify party, e allora approfittiamo per parlare di uno studio condotto da ricercatori dello University College London. L'hai capito?
0: No, bellissimo.
1: Tutto bello?
0: Aspetta, mi piace perché
1: sì, mi immagino, guarda.
2: Edo parla italiano che non ho capito un cazzo.
1: Federico. È pubblicato sulla rivista scientifica Innovation in Aging che ci dice che attività come leggere, ascoltare musica, visitare musei o partecipare ad attività artistiche e culturali potrebbero essere associate ad un invecchiamento biologico più lento.
0: Cioè della serie, se contempli l'arte invecchi meno.
1: In teoria, le persone più coinvolte in attività artistiche e culturali, soprattutto se con maggiore frequenza e varietà, sembrano mostrare un'età biologica più giovane e un ritmo di invecchiamento più lento.
0: Quindi non so, mi stai dicendo che se io nella mia giornata faccio qualcosa che si avvicina alla cultura, che sia, non so, ascoltare la musica, inteso come effettivamente la può ascoltarla.
1: Sì, che ti metti
0: cioè,
1: lì.
0: Goderne.
1: Sì, non è che ti ascolti la musica mentre fai la cucina.
0: Esatto. Cioè, ok, ascoltare la musica, leggere un libro.
1: Dipingere.
0: Cosa può essere altra cosa artistica?
1: Magari creare culturale. Qualche cosa, fare un decoupage. Vabbè,
0: un art attack. Va bene, e quindi facciamo una domanda ai ragazzi. A questo punto, durante la vostra giornata c'è un momento in cui vi sentite di fare qualcosa che vi accultura?
1: Qual è magari quella cosa che vi rende un po' artisti, no?
0: Anche sì. Cioè, artista in quale momento della tua giornata? Quando leggi un libro, quando stai scrivendo qualcosa, scrivi, che ne so, un diario,
1: anche
0: fai un disegno,
1: un Substack, no?
0: Bravo, oppure ricami qualcosa. Stai creando, sistemi il giardino, ma può essere anche quello che ti dia un po' di crescita personale. 393 7366 240, scopriamo assieme quanto

parla di musica, andiamo a parlare anche di Billie Eilish, perché in seguito a delle polemiche che sono nate attorno all'esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella, Billie che cosa ha fatto? Ha deciso di prendere un po' la parola e difendere l'uso dei cellulari, quindi gli smartphone, ai concerti da parte di tutta la generazione Z. Allora, spoiler, non tutti i ragazzini fanno i video, ci sono un sacco anche di millennials e di boomer soprattutto che passano ore a fare video, non si sa che cosa, perché poi fanno un sacco di zoom e cioè proprio zoomano, poi ritornano indietro, poi zoomano un'altra volta, spostano il telefono giusto e poi ballano mentre muovono il braccio. E che cosa ha fatto Billie Eilish in un'intervista? Ha detto che, testuali parole, la mia generazione e quelle sotto di noi amano filmare le cose, io filmo e faccio foto continuamente. Si tratterebbe in realtà, quindi secondo la Billie, di un modo della nuova generazione per poter rivivere quel momento più e più volte senza mai poterlo dimenticare. Ma la domanda è: voi quando fate i video delle serate, dei concerti, li fate perché avete voglia di farli e poi li tenete lì come ricordo, oppure perché state lì a riguardarli ogni volta? Io non sto lì a riguardarli, li faccio per postarli, poi forse quando devo fare la pulizia della galleria elimino tutto.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve, Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: On Radio Peter Pan.
10: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
11: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
12: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
11: Attention. Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
12: i docenti di scuola di techno.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
14: Forever Fan, Forever Young.
15: Su Radio Peter Pan,
16: Peter Pan,
15: c'è All In.
16: All In,
15: il meglio della settimana
16: di Radio Peter Pan.

0: che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto.
1: Tanti stanno dicendo shut up and dance, esatto. Zitto e balla, non voglio sentir volare una mosca.
2: Alla mattina, silenzio assoluto, nessuno deve rompere i...
1: ha mal di gola.
2: Buona giornata.
1: Mal di gola, voleva dire coglioni, però
0: non voleva dire.
1: Mal di gola gli ha impedito di farlo. Qualcun altro?
3: Silenzio assoluto. Pensa che mi sono sposato una che parlava in continuazione e mi sono separato perché non ce la facevo più.
0: Ma va là.
1: Ha mandato un messaggio anche la sua ex moglie che scrive:
0: io la mattina appena mi sveglio parlo tantissimo. Un saluto a quel santo del mio compagno che poverino invece vuole il silenzio assoluto.
1: Vedi, tendenzialmente molto maschile il desiderio di non voglio sentire volare una mosca. Però in realtà anche tante donne lo stanno dicendo. Fabio scrive:
0: per fortuna che ora ho aperto partita IVA, la mattina non devo parlare più con nessuno.
1: Perché se invece sei dipendente ti tocca parlare con i tuoi colleghi. Partita IVA, lavori da solo, gestisci anche le tue chiamate di lavoro e quindi non per forza devi chiamare il mattino.
0: Sì, oppure lavori in un negozio, quindi sei sempre a contatto con qualcuno.
1: C'è chi invece ha talmente tanta necessità di parlare al mattino che...
0: io parlo ma con i miei gatti, perché alle 3:15 a casa dormono ancora tutti. E
1: Per un quarto! E i gatti anche loro dicono: ma però mollaci a un certo punto, lasciaci stare.
0: Giuliano, ma che lavoro fai che ti svegli alle 3:15? Che sono curiosissima.
1: Panettiere.
0: Oppure?
1: Non lo so, quali altri lavori? L'edicolante, esistono ancora gli edicolanti? Camionisti, sicuramente. 393-736-6240, la mattina.
0: Sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto?

0: Pan Polita.
1: Ho una domanda per te, caro Rocky.
2: Certo.
1: Allora, hai un tuo cocktail preferito, qualcosa che ti piace bere, insomma la tua prima scelta quando magari si va a sorseggiare qualcosa, si beve un aperitivo insieme,
2: allora,
1: dopo cena?
2: Solitamente vado sempre sul classico, il vodka tonic, perché è facile, leggero, ne puoi bere tipo una cinquantina.
1: Ma quando mai?
2: Sobrio.
1: Ma che ma no,
2: poi,
1: ma no.
2: Invece quando partecipo magari a qualche serata un po' più elegantina, con un dress code particolare,
1: un po' più figo sound.
2: Certo, prendo solitamente il Cosmopolitan. Non so se l'hai mai assaggiato, oppure anche un Mai Tai, qualcosa di un po' più raffinato.
1: Allora, Cosmopolitan non l'ho mai assaggiato, però mi sa molto sempre da film d'essere americano, così.
2: In realtà sì, lo prendo perché è buono, ma lo prendo anche perché ti portano tipo il bicchiere a forma di imbuto, quindi
1: sono
2: bellissimi.
1: Ah, vero, bello, vero, classe, perché sai, ogni cocktail corrisponde anche il giusto bicchiere. Ma questa domanda la vogliamo girare a voi, 393-7366-240, voi ci avete un cocktail preferito? Avete qualche aneddoto collegato a qualche cocktail?
2: Qua secondo me ne sentiremo delle belle.
1: Allora, tu me le hai raccontati due fuori onda che non sono ripetibili in onda. Se ne hai qualcuno più tardi che si può raccontare in radio, sarebbe carino.
2: Aggiungi 4-5 interventi di fila che te lo racconto.
1: Aiuto.

0: Polina.
1: Allora, si parla di cultura. Sì. Stiamo parlando un po' con voi al 393-7366-240.
2: Chiedimi la base cultura.
1: Base cultura, Andrea.
2: Bella, molto, molto bravo, molto bravo.
1: E stiamo cercando un po' di capire qual è quella cosa che vi fa un po' cultura a voi.
3: Allora, io sono fortunata perché il mio mestiere è scrivere. Io sono una scrittrice di libri per bambini e ragazzi e lavoro anche in un museo. E
2: ma che bello!
3: Devo proprio dire che sono contenta e mi sento immersa nella cultura. Ciao!
1: Lei, allora, controllo il nome. La Rowling, hai capito?
2: Cosa? No, Jackie Rowling. In realtà volevo chiederti più informazioni su di te, sul nome di te come autrice, e perché volevo scrivere anche un libro per bambini.
1: Vuoi scrivere un libro per bambini?
2: Sì.
1: Già ce l'hai il titolo?
2: Sì.
1: E dici?
2: Non te lo dico.
1: Dai, non no, è ma che ti copiamo.
2: È tipo già scritto.
1: Davvero?
2: Sì. Tu volevo chiedere un po' di informazioni, cioè se mi dà una mano magari mi aiuti come con la pubblicazione. Non ha scopo di lucro il mio.
1: È benefico.
2: Sì.
1: Cioè, per te, personale, sì. per avere.
2: Sì, sì, sì, no, ma è per fare anche una cosa per i bambini.
1: A me una copia me la regali o la devo
2: a
1: comprare?
2: A te regalerei una copia.
1: Oh, sentiamo i prossimi, vai.
4: Io odio cucinare, quindi quando mi metto a cucinare magari qualcosa un po' di particolare o che non faccio spesso, mi sento proprio realizzata, mi sento un artista. Non sempre viene bene, però la sensazione è quella.
2: È una cosa bella abbinare la cucina all'arte, che di fatto è così, cioè cucinare è un'arte e soprattutto ti senti anche molto artista quando cucini cose buone.
1: È vero, perché poi c'è il piatto quello bello, dici, sì. Oh, che bella soddisfazione, ho fatto

0: presentato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. What?
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile

0: da stendere a basso impatto ambientale in odore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: Go Girls.
1: Benvenuta.
0: Ma benvenuto a te, Matteo Demo. Come sempre è weekend, si riparte con le classifiche ufficiali di Radio Peter Pan.
2: Le classifiche?
0: Sono solo due.
1: Mi cassa sto cassa?
0: E? Basta.

0: Evolution, the musical movement.
1: Noi siamo quella ufficiale, quella dance di Radio Peter Pan, in cui però regaliamo anche qualche chicca. Qualche chicca inaspettata, a quelli che magari non sentite in rotazione durante la settimana, ve le facciamo ascoltare ogni sabato dalle 14, ogni domenica dalle 15.
2: Ok!
1: Ripartiamo salutando ben tre posizioni, tre pezzi che se ne vanno in questo weekend.
2: Salutiamo Cato con Turn the Lights nel DJ From Mars Remix.
1: Mi spiace davvero tantissimo per i Disco Lines, No Broke Boys nella versione remix.
2: E salutiamo anche Gareth Emery con Gunshot nei Bogdan Vix Remix, che finalmente esce, non tanto per il brano, non tanto per Gareth Emery, quanto per il remix che facevamo fatica a pronunciare.
1: Ehi, pronti allora per partire? Vuol dire che ci saranno ben tre novità in classifica.
3: Non alla numero 20, dove troviamo in discesa Faithless Beberesia con New Religion.

0: 5 posizioni, così in una settimana sola.
1: Ex new entry dello scorso weekend già scende in classifica.
2: Non ha ottenuto l'effetto desiderato.
0: Non ha ottenuto bonifici, secondo me.
2: Grazie a Beverly Hills New Religion,
1: che scende alla numero 20.
0: Alla 19 invece perde un solo posto

0: Abbiamo anche qui 9 posizioni di Armin van Buuren.
1: Sono due, sono
2: questa
1: due.
2: Settimana ci siamo contenuti.
3: Armin van Buuren stabile la 16 con Sonic Samba.
0: Saliamo alla 15, dove perde 4 posizioni rispetto allo scorso weekend ai Jordan con Proper Silly.

0: Like this, this, this, like that, that, that, that. Mauro Picotto e Nifra, novità la seconda delle tre di questa settimana.
1: Al numero 14, quindi già belli alti.
2: Alla 13 troviamo

0: Lo scorso weekend sto parlando di Reorder, Press Crowd Control, Move to the Rhythm, posizione numero 13.
1: Ok!
2: Mi spiace, Demo, per te, perché di novità non ne hai annunciata neanche una questa settimana. Troviamo la novità più alta in realtà di quest'anno, direttamente alla numero 12. Kate Ryan con Deschanté, Blaster Jacks Remix.

0: stato un miracolo che l'hai detta tu, perché io non avrei detto
1: bene. Questa. Quindi hai risparmiato un po' di
0: Figuraccia,
1: di disagio.
0: Sì,
1: assolutamente. Decision T di Blaster Jacks Remix, Kate Ryan, novità su Mi Cassa e Stu Cassa, già in alto alla numero 12.
0: Posizione numero 11, prima della

0: Simone e Maxwell e torniamo subito. Oh! Fin qui tutto bene. Peter
1: Pan. Forza. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Dritti diretti senza perdere tempo di nuovo qui col Micasso e Stucassa, pronti per ricominciare a scoprire le prime 10 posizioni di questa settimana. Three Drives alla numero 10 in discesa,

0: su 2003 Drives perde due posizioni dall'8. L'abbiamo riascoltati alla numero 10.
1: Saliamo alla 9, dove c'è un piccolo tracollo per Giuseppe Ottaviani, che dalla 6 ritroviamo appunto la posizione numero 9 con The Underground.

0: Giuseppe Ottaviani perde 3 posti rispetto allo scorso weekend e si stabilizza alla posizione numero 9.
1: Ok!
2: Accidenti!
3: Guarda che balzo in avanti in soli 7 giorni.
2: Quando

0: Funk Tribute con Speakers Blowing.
1: C'è la crisi.
2: C'è crisi dappertutto. Tutto, c'è crisi dappertutto.
1: Saliamo alla posizione numero 6.
2: Dove perde due posti rispetto allo scorso weekend anche Steffi De Cicco con Frankie F.
1: E la loro

0: questa settimana un breve recap partendo dalla numero 10.
1: Three Drives, Grease 2000, Max Style Remix.
0: Alla 9, Giuseppe Ottaviani con Underground.
1: Alla 8, Another featuring 54 Ultra, Talk to You.
0: Alla 7, Funk Tribute, Speakers Blowing.
1: Alla 6, Stefano Cicco e Frankie F, I Walk Above the Sky.
0: Alla numero 5, Gordo nel Figo Sound Remix, Loco Loco.
1: E chiudiamo alla 4 con Oliver Anguz con Aviva di Tappo.
2: Guarda invece chi è arrivato a toccare il podio, la posizione numero 3,
0: Highgate, Shooks, Trance Walks con Pitchin'.

0: Beautiful Places resta stabile alla numero 2 con Tiesto, così come resta stabile alla numero 1
1: Armin van Buuren con

0: bravi Armin Van Buren con Richard Dura nella loro Always You.
1: Belli pieni questa settimana, vero Max? Bravo, bravo, bravo.
0: Maxwell, ci risentiamo fra 7 giorni.
2: Mi raccomando,
0: con la nuova puntata di Mi Cassa Stu Cassa, il sabato collegatevi e sintonizzatevi alle 14, se volete anche la domenica alle ore 15.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre col volume bello alto. Ciao Alice, ciao Maxwell.
0: Ciao Demo. Mua.
3: Ciao.
4: Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
9: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica.

0: specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan. C'è All In.
15: All In.
4: Il meglio della settimana di Radio.

0: arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha cercato un girello per bambino, però. Per bambino ma in macelleria.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto, buonasera.
3: Sì, buonasera, mi scusi, ma è la macelleria?
2: Sì.
3: Sì, salve, guardi, prima di passare io volevo sapere se avevate un girello.
2: Un attimino che chiedo, divitello o divitellone?
3: Ah, guardi, non sono esperto di girelli, è la pediatra che mi ha detto che mio figlio ha bisogno di un girello, un bimbo blu.
2: Ok, allora divitella, un attimino che chiedo.
3: Sì.
2: Un girello divitella. Mi dicono di sì, ragazzi.
3: Ma e come funziona? È taglia unica? Cioè va bene qualunque?
2: Guardi, un girello intero può essere anche intorno ai 2 kg, eh? 1,7 kg, 1,8 kg. Dipende da quante. Lo posso tagliare anche a fettine, quante fettine ne vuole.
3: No, come fettine? E che faccio? Poi me lo devo montare io?
2: No, allora, il girello è un pezzo unico. Cioè, adesso non so come glielo vuole dare al bimbo.
3: No, beh, intero, cioè, ci mancherebbe altro, ma volevo sapere se, cioè, se lei me lo dà a pezzi, io poi riesco a montarlo? È facile?
2: Assolutamente, certo. Io lo lascio intero, quando viene decidiamo insieme.
3: Ah, ok. Ma intero poi ci sta in macchina?
2: Ma come ci sta in macchina un girello intero?
3: Eh sì, cioè, è che se me lo dà intero, perché io pensavo smontato e poi me lo montavo a casa.
2: Ma questa è la macelleria, eh?
3: Ci mancherebbe, certo.
2: Io non lo so, guardi, non so che dirle. Sì, sì, comunque ci sta, sì.
3: Ci sta, è sicura?
2: Sì, sì.
3: Compreso le rotelle, tutto?
2: Senta, ma io non ho capito. Il girello ha le rotelle? Io non la comprendo.
3: Certo, sì, la rotella, sì. Come si muove il bambino sul girello? Scusi.
2: Scusi, ma guarda, io non so più parole. Il girello è un taglio di carne. Sì, è giusto, ma è anche un girello per mandare il bimbo.
3: Eh sì.
2: Io non so che girello vuole lei.
3: La pediatra mi ha detto, prendi un girello per il bimbo, allora l'ho chiamato.
2: Cioè, vabbè, io non lo so, non so quello che le serve. Venga, c'è tutto comunque.

0: sta arrivando il momento bello di questo programma.
1: Concordo. Il dilemma.
0: Hai detto concordo, era un
1: concordo.
0: Tipo di volo. Di aereo.
1: No.
0: Vuoi che torniamo sul discorso di prima di Volotea?
1: No, basta.
0: Mamma, come si sente in colpa sta
1: tantissimo.
0: Ragazza.
1: Ma non è colpa. Ho anche cercato anche io su Volotea se effettivamente ci fosse un volo Venezia-Lille.
0: Abbiamo giocato per la penultima volta di questa settimana con Volotea per assegnare un altro voucher e è successo che nel tabellare che ci avevamo noi da Venezia si arrivava a Lille. Poi guardi sul sito ed effettivamente quell'opzione non è contemplata, però ha ammesso l'errore, è marossato, è stata brava, ha fatto mea culpa, noi ce l'avevamo, non c'era sul sito e quindi
1: prima e ultima volta in cui lo dico.
0: Il dilemma verterà proprio su questo. Il dilemma è quel gioco che facciamo a quest'ora
1: in cui una delle due opzioni che noi vi mettiamo sul tavolo dovete eliminarla. Quindi quando voi sbagliate siete una delle persone che ammettono l'errore oppure sai rigirano la frittata?
0: Perché non c'è l'opzione mia, scusa?
1: Cioè?
0: Non sbaglio mai.
1: Ah no, vabbè, perché tu sbagli.
0: Non sbaglio mai.
1: Però devo dire che io tendo
0: a rigirare la frittata. Chiaro.
1: Però ci sono alcune volte in cui sono letteralmente con le spalle al muro, quindi devo dire ho sbagliato.
0: Ho sbagliato.
1: Mi sveglio, mi fermo.
0: Come Fonz.

0: fan Oliva.
1: È arrivato anche il momento un attimo di capire quali sono i segnali che ti fanno dire sto diventando vecchio.
2: Qualcuno ci ha fatto addirittura la lista della spesa, qui altro che segnali, qui ormai la circolare è lunga. Per esempio, allora, intravedendo i 49 anni ad agosto, uno, un menisco fatto, ora tocca l'altro.
1: Vabbè.
2: Due, a novembre nozze d'argento. Tre, primogenito di 25 anni va a vivere da solo. Okay. Capito? Già lì capisci che il tempo è andato. Qualcun altro dice:
1: ciao, mi accorgo che non ho l'età per fare certe cose quando il tempo di recupero dai bagordi si è allungato.
2: E ci dà come stima, come range d'età, okay, questa cosa succede attorno ai 50 anni.
1: Vabbè, hai tempo 10 anni, dai, posso dire.
2: No, a me è successo ieri, ragazzi. Cioè, io sono in anticipo di 11 anni, no? C'è qualcosa di sbagliato, non va mica bene.
1: In realtà, anch'io a 25 non è che sia messo tanto meglio.
2: Appunto!
3: Il campanello d'allarme che ho visto su me stesso, ma anche su praticamente la totalità degli amici della compagnia, è che qualsiasi cosa sia, quando la fatica supera il godimento, è tempo di operare un cambiamento.
2: Cioè,
3: ho fatto anche la rima.
2: Stare a casa, sostanzialmente,
1: certo,
2: stare,
1: esatto,
2: a casa. Qualcun altro ancora segna come deadline 45 anni ed è il momento preciso in cui tu per guardare lo smartphone, il telefono, lo allontani. E più lo allontani, più è inesorabile l'invecchiamento. Rocky, a che punto stai?
1: Io, guarda, meglio lasciar perdere. Cioè, allora, io sto tirando avanti tanto perché dico, vabbè, sono giovane, 24 anni, i miei amici che ho conosciuto adesso, quelli della radio, colleghi, hanno spinto un sacco da giovani. Provo a fare anche io un sacco di serate, eccetera, però.
2: Va bene, ho capito. Guarda, Rocky, ti cerchiamo un bravo oculista così risolviamo il problema subito, anche a 24 anni.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan.
1: What?
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua, non serve.
11: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cistiset Forte!
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Fan, forever fan, forever young.
14: Su Radio Peter Pan,
13: Peter Pan,
14: c'è All In.
13: All In,
14: il meglio della settimana
13: di Radio Peter Pan.

0: ragazzi, abbiamo la torre di controllo.
1: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
3: Golfo Hotel Pirla, Golfo Hotel Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Pronto?
3: Comandante, mi riceve?
2: No, non le sento.
3: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
2: Prego.
3: Sì, mi riceve?
2: Mi dica.
3: Siete autorizzati a terra di collo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
2: Ma che problema ha? Pronto?
3: Pirla, Pirla Hotel, Pirla, Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Sì, benissimo.
3: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
2: Perfetto, a posto, andiamo con la A3 adesso.
3: Vento 150 gradi, 30 nodi.
2: È troppo, guarda lì.
3: Eh?
2: È troppo.
3: Come troppo?
2: Troppo vento.
3: Comandante, che dice?
2: È troppo.
3: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
2: Sì, sì. Seduto, comodo.
3: Come seduto comodo? Ma non è il comandante lei?
2: Cagare.
3: Come va a cagare?

0: state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. C'è il dilemma a quest'ora della giornata. C'è un dilemma che oggi nasce da un fatto di vita vissuta. Emma Rossato che sbaglia tutti i giorni.
1: E però per la prima volta dice: ho sbagliato.
0: Per la prima volta. Ammetto che
1: a 23 anni oggi ho sbagliato per la prima volta.
0: Ammetto che ammettere l'errore è qualcosa di nobile.
1: Sì, lo so, grazie.
0: Brava Emma.
1: Però la domanda è: siete persone che ammettono l'errore oppure rigirano la frittata?
0: Abbiamo bisogno di una base adeguata perché è arrivato il messaggio di un don. Un prete ci dice questo. Senti.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
2: Quando si fa un errore è importante capire i motivi per cui si è stata fatta quella scelta e quindi l'errore, per fare in modo che poi anche i colleghi e te stesso in futuro non si faccia più lo stesso errore.
0: È giusto.
2: Perciò bisogna sempre ammettere le proprie colpe.
0: Mia colpa, mia grandissima colpa. Battendomi anche il pugno sul petto. Mi cospargo il capo di cenere col cilicio. Bello questo messaggio. Molto bello. Dai, facciamo che con questo chiudiamo l'intervento e riproponiamo la domanda. 393-736-6240. Quando
1: sbaglio.
0: Ho sbagliato.
1: Sono
0: una persona che ammette.
1: Bravo.
0: Quando sbagli, sei uno che
1: ammette l'errore oppure rigira la frittata?
0: E ditecelo!

0: fan Olive.
1: Allora, secondo me il suo, giusto per chiudere quali sono i campanelli d'allarme che proprio vi fanno dire ok, sto invecchiando, lo riassume lui, sono le due cose che di fatto sono state le più gettonate di tutte.
2: Minchia, io me ne accorgo quando cambia il tempo.
3: Certo.
2: Ho dolori in tutto il corpo. Poi l'hangover a me, per farmelo passare mi ci serve una settimana.
3: Che bello.
2: Quando prima, il giorno dopo ero un grillo.
1: Anch'io un fiore. Un fiore in primavera. Qualcuno, non so perché, mi suggerisce, okay, aiutami tu, che per ripigliarmi questa giornata dovrei prendere un Rocky Task.
3: Guarda, è il medicinale.
1: Ti sei data la farmaceutica?
3: Certo. No, ti ho rubato il lavoro, ho capito.
1: Cioè, pure quello.
3: No,
1: fai.
3: Più che altro perché ieri sera ci siamo trovati a casa di Fede, no?
1: Sì. Ah, allora, avete fatto bagorre.
3: Certo, certo. Per quello che sono così stanco.
1: Ok.
3: Allora, praticamente stavano uscendo fuori delle battute su Rocky Festaiolo, no? Immaginatevi, perché Edo è tornato, era stanchissimo. Mm? E fa, immaginatevi di andare in farmacia e trovarvi Rocky e che vi dà un Rocky Task.
1: Beh, potrebbe essere una buona idea di marketing. Tientela buona.

0: ragazze.
1: All in.
0: All in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco, Boombox. Con Uva e Andrea Martino. Peter Pan.
2: Squat. Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
8: On Radio Peter Pan.
9: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere

0: 351 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Ma dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Forever Fun. Forever.

tu cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nel club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, let's go!

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Peter Pan a manetta.
14: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
15: Peter Pan a manetta.

mi lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on.

0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
2: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
4: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30, apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Breaking news. Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma, in corso la finalissima

0: Volain, maniaci della qualità.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Forever Fun, Forever Young.
11: Alla discoteca
2: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca domenica. Alla discoteca.
12: Da questo momento
2: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
11: Domenica.

0: Sport.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Bentley, da Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
20: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
23: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delix.it.
23: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delix.it.
23: Delix, il tuo partner al lavoro.
24: On Radio Peter Pan.
25: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
26: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
27: Sì, ma di guanciale di maiale.
26: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
27: Perciò.
24: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Forever Fan, Forever Young. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach. A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica.

0: Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Spot.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
0: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
0: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.

0: La carta fedeltà fino al 3 giugno. Scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Alì i conti tornano sempre.
2: Alì migliora la vita. Breaking
3: news. Buonasera da Umberto Cascone. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions, il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'Alto Atesino. In tribuna il presidente Mattarella. Il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia nella nona tappa, il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No,
4: sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Fun. Forever Fun, Forever Young.
16: Alla discoteca.
7: Radio Peter Pan.
16: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
17: Da questo momento
7: il suono della
17: Capannina Beach
7: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
16: Domenica. Alla discoteca.
7: Radio Peter Pan.
16: Alla discoteca.
18: Feet are stomping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up,

Milly, ci siamo tutti? Possiamo cominciare? Mettiamo la sigla? Mettiamo la sigla, ci siamo tutti. Sono arrivati anche gli ultimi. Sigla!

0: fucking Friday.
1: I suoni, la tua strada, l'energia, la musica, il sole. Aspettando il tramonto, fronte mare, live, Capanina Beach, Asolo.

po' di romanticismo nell'aperitivo Campanina Beach. Siamo sempre in diretta su Radio Media Banco, ogni domenica dalle 18 alle 20. Stiamo aspettando il tramonto tutti insieme, ballando, bevendo,

0: Radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Sport.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
17: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Fan, forever fan, forever young.
19: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
19: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
2: Da questo momento il suono della
4: Capannina Beach.
2: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
19: Domenica.

0: Maya Latina, Caparina di Ciesolo.
1: Suéltale, suéltale.
0: Un sueño latino come non l'avete mai sentito.
1: Suelta Rocky, la dragona, la dragona, la dragona.
0: Bailalo, Caparina.

0: Miami Flow Latino. Spot.
1: Vedi, il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofì Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani invece che vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa e dell'instabilità per il transito di una perturbazione. Un avvio di giornata nel complesso discreta, ma dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, in particolar modo su Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime si manterranno al di sotto delle medie stagionali, con valori non oltre 21-22 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Forever Fun, Forever Young.
15: Tamo.

0: casi listo.
1: Activo.
0: ¿Pero qué hiciste anoche? Di la verdad, ¿qué hiciste anoche?
1: El huesesazo.
2: El flow latino, baby.
3: Dai, oggi iniziamo con una dedica a un nostro amico, Darione, se ci stai ascoltando.
0: Patia!
3: La tua canzone preferita.

0: Quando parte questo pezzo in una party latino, i latini la cantano a memoria dalla prima all'ultima parola.
1: Puoi quitar el volumen y listo.
0: Puntando sale Sánchez.
2: Claro. Es lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: provincia.
1: Non è un gioco, eh?
0: Al Roru.
2: Esattamente.
0: C'è Pignano, provincia di Udine, col flow latino DJ set, la versione piccola del Miami.
2: Esatto.
3: Era Yel.
0: Era ieri. È giusto, era ieri.
2: Grande.
0: Eh sì, perché noi registriamo giorni prima, no? E poi sabato, che è stasera, c'è il Miami al completo al Palmariva a Venezia. E poi c'è la prima data del Miami sotto le stelle nel palco enorme in piazza Tricesimo per il Giro d'Italia, che sarà il 29, venerdì 29.
2: Esatto.
0: E in caso piovesse quel giorno si recupera il 31, domenica.
2: Claro.
0: Basta, il resto andatelo a vedere sulla nostra pagina, che è miami.tour. Mi sono rotto le palle quando finisce sta base.
2: Tra poco.
0: Due giradischi e un microfono, comincia il Miami.
1: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Allora,
3: espérate, te voy a decir una vaina.
0: Vai.
3: No se pongan bravo. El sábado tienen que ir.
2: Esta noche.
0: Esta noche, sí, al Palma.
3: Sí.
2: Ajá, y entonces
3: vamos para allá, mi gente.
0: Senti que son, pero.

0: latino.
1: Yo estoy preocupado por lo que hizo Cuba anoche. Porque cuando terminamos el fútbol normalmente.
2: Sí.
1: Hay luz.
2: Sí.
1: Ayer en Gorizia no había una luz. No había luz. Todo okay. bullo total.
2: Era tuta la.
3: Sí, sí, estaba oscuro.
1: Se ve que si Berna no pagó la boleta.
3: No pagó la boleta, loco, ¿qué pasa?
1: Y en la oscuridad, el señor se pone oscuro.
3: Ay, quítate el pantalón y ponte primi.
1: Epa.
2: Tutto questo l'uscita del calcetto.
1: Esatto.
2: Sì. Ma la vera, il vero calcetto succede dopo il calcetto.
1: Il terzo tempo, claro.
3: Il terzo tempo.
1: No, che di solito. Il terzo tempo è il primordiale.
2: Birre e poi.
3: Goriziani.
1: Birre, panini e poi goriziani. Lui.
2: Aspetta, cos'è il goriziano?
3: Il goriziano.
1: Cina.
2: Sì.
1: Pelinkovac. E acqua tonica.
2: Che bomba.
3: No.
1: È proprio una bomba.
2: Mi ispira, Giamaica. Dobbiamo provarlo. Voglio

0: chilometri a percorso che avevo già fatto,
1: esatto,
0: claro, tramite il l'orologio. Sì, okay. Claro, claro. E quindi ovviamente corre anche agitando le braccia di più,
2: più veloce, vado con come
1: passi piccoli e braccia lunga.
0: E ieri quanti chilometri hai fatto?
2: 7 chilometri e 27.
1: Vabbè, allora... che sabemos nosotros, lo che hizo después no se sabe. Ah, allora, bueno.

0: dice così in italiano.
1: Dale.
2: Flow Latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Si dice fratelli di sangue.
1: Sì.
0: Ma anche fratelli di latte, perché hai bevuto lo stesso latte, capito?
1: Sì, sì.
3: Ah, ok.
1: No, ma sai che se tu dici sesso in Venezuela.
0: Ho sentito. La vaca milka.
1: Dai, salió el negrito, ese cubano.
3: Sabe, loco.
1: No, pero es que... En Venezuela te echan vaina por 7 meses.
3: Atrevido.
1: Te van a decir, bueno, porque no tomas de esta leche.
3: No, espérate.
0: Va bene.
1: Ahora vamos a hacerlo serio.
0: Lo stavo selezionando perché la gente si è dimenticata che sto programma sono due giradischi e microfono. È così, dal vivo.
1: Pon algo entonces.
0: Io ho bisogno di questo.

0: pausita.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
17: A Cadiraio, 2 giorni con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e una speciale Criterium Gravel, con ospiti e sorprese. Domenica 28, partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel, a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air. This is the
19: Fan, forever fan, forever young.
20: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Esatto, il sonido picante del Miami, come funziona? Funziona con una volta a settimana più le repliche.
2: Esatto.
1: Noi entriamo in studio, abbiamo i giradischi davanti, accendiamo il microfono e mettiamo quello che ci piace.
2: Io parliamo también quello che ci piace.
3: Un poco di quello che non gusta.
1: E questa cosa del fatto che parliamo delle cose che ci piacciono e non di altro,

0: ordine.
1: Per esempio, l'argomento del giorno era il fatto che dobbiamo toglierci da Instagram.
0: Esattamente. Lo trufean al cerebro.
1: Perché? Perché, profeta Cubita? Perché?
0: Con questa maniera

0: Bueno, parecía una de esas.
1: Porque... Bueno, esa brasileña.
2: Ma non hai paura che effettivamente la maggior parte dei culi che vedi adesso su Instagram siano fatti dalla AI?
0: Ma io spero lo che lo
1: dico. Io spero, loco, perché de verdad, loco.
0: Así dentro poi... de la cabeza digo, bueno, eso es mentira, no lo ven, eso es de mentira.
1: Hay que quitarse esa vaina.
2: Va bene, ecco, l'argomento del giorno. Adesso...

0: bene.
1: Quiero ir buscando figuritas de Pokémon.
0: El flow latino.
2: Flow latino. El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Ora lo facciamo così, guarda. Cosa dici?
3: Ah,

0: non è un gioco, eh?
1: Non è un gioco il suono di oggi, eh?
2: No, para nada es un juego.
1: Non è PlayStation, eh?
3: No.
1: Come non è Xbox, non è Xbox.
2: Para nada, para nada.
1: Niente.
2: No, eso no existe más.
3: Tu panti con la...
4: Vamos, vamos.
5: Flow Latino.
2: Yeah.
1: Quindi?
2: Stavo pensando io che non sarà che eso de Kiba fue un AI.
3: No.
1: Tu dici che non esiste Kiba e un
2: AI. No. Che stava in lo del partito, perché si te pone a vedere.
1: Nella partita. Ah, ma attenzione, anche tua sorella ha fatto sta cosa.
2: Exactamente.
1: Allora è un trend.
2: Exacto, può essere che. Claro, lo che passa è che. Bueno, io non so. Io tengo una foto así. Él tenía la maglia del Lecce.
1: Avete capito? C'è un trend adesso che fa il video di te e qualcun altro che vuoi presente a una partita tipo a bordo campo.
2: Ecco. No? Vero.
3: Sì, io credo che sì.
1: Ma sì, è chiaramente AI.
2: Io non so io.
1: Sei tu che non sei AI.
2: Però dice da son qua, cazzo.
3: Però igual, loco, miralo.
2: Tiene da son,
1: no, igualito. Forse lui. Boh.
2: Non so.
1: Vabbè, vedremo.
3: Vedremo.
1: Sandro. Ehi, Cubita.
3: Ai, repaltico, papi.
1: Cosa ti ho messo qui?
3: Ah.

0: la pubblicità.
1: Il roast sarebbe quando il comico invita 10 altri comici a farsi insultare e poi deve rispondere.
0: Esatto.
2: Ah,
1: è apparso a sorpresa, a quanto pare, ma in realtà era tutto fake. Cat Williams, che si odia di brutto con

0: todo tipo de remix.
1: Sí, assolutamente.
2: Il flow latino del Miami, baby.
1: E insomma, dentro il roast di Kevin Hart se ne sono dette veramente delle belle, tant'è vero che c'è un sacco di polemica a riguardo.
0: Ah, non ho visto notizia todavía, però.

0: è roba che poi dobbiamo anche suonare. Non è che, no, non è che resta qui, ok? Stasera c'è il Miami al Palma Riva.
1: Oh! Donati!
0: RD!

0: sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Tra poco
0: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
2: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
3: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Salve!
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.

0: E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Fun. Forever fun, forever young.
2: This is my house.
3: House gallery.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Active.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Group Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Chocolate di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf, dal 2015 De Puta Madre.

0: Black Legend, You See the Trouble With Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
19: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delex.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Hey, here comes the trouble.
24: Forever fun, forever young.
25: This is my house.
26: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery.
27: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014, Chiesa, Hideaway.

del 2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno. Non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn, interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video e torniamo ad ascoltare musica. Dal

Chaos Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è All

0: con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan Squatch.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: no?
1: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.
2: What? Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf. You are listening to the

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch yourself.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
3: Squad. Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metapoy e Samsara, Yalife G, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione di Bonchan, e Adam Ten e Marina Maximilian con Million Pieces, la versione remixata da Malai.

sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Mark Knight, Shut It Down e Another con Talk To You, la versione remixata da Flyron.

0: Siamo alla fine della prima parte di Club Vibes su Peter Pan, ma tra poco, come sempre, torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan. Squat.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è poco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
13: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
13: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Forever Fun, Forever Young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuchs al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric.

0: Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan, come sempre grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto, noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes, ora grazie ad Abed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we are back.
3: Siamo tornati, siamo quelli del programma più elegante di Radio Peter Pan.
4: Ancora buon sabato a tutti se state ascoltando la puntata inedita.
3: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
4: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
3: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
4: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due docenti.

che nella velocità partiremo tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm ma arriveremo a 150. Ci saranno le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Tecnoclassic e dare un suggerimento, chiedere una canzone, chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi il team di Tecnoclassic c'è e si parte con un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down, subito dopo Boris Brescia con Laura Corint Gravity dal 2019 e a chiudere Eric Fritz con Opus, e quindi l'asticella è già molto alta. Tecnoclassic è tornato. On Radio Peter Pan.

0: portare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti?
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece
0: Go! Gravity, disco del 2019.

remix, anzi nel rework di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth, nel remix di Rainer Zonfield del 2022, a chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo

questa era la versione 2022. Dallo stesso anno, prima c'erano Johnson Stevenson con The First Rebirth, versione remix, e ad aprire invece il disco più recente del 2023, Push Universal Nation Remix.

0: Adesso arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track
1: a 150 bpm per la prima volta questa settimana.

0: The B-Side è il nome della traccia che chiude la prima mezz'ora di Techno Classic, Propi and Heady, disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà, volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 BPM, poi si arriverà a 142, a 144.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

Ciao a tutti, sono Andrea Norvi e questo è Tecno Classic. Quanto sarà durata questa pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive. Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla, e a chiudere Marcel Woods con Sherry Blossom.

0: disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods.
1: Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go!
0: E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication.
1: Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta.
0: Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000.
1: A chiudere K-Trex con Hard Venture.
0: E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con Pi.

0: si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, Il Navigator con Heat. Ciao ragazzi, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi arriva
0: quell'ondata finale. Ecco, lo facciamo con un disco del 2007, la Hardstyle Track, che chiude la puntata di Techno Classic, è di Techno Boy e Shayla, si chiama Oh My God.
1: It's Hardstyle, baby.

0: internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'Hard Style Track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà,
1: ma per ora la techno è finita.
0: Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Facebook.
2: Forever Fun, Forever Young su Peter Pan. Light Vibes.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.